0: Zamboni.
1: E tutta l'orchestra, grazie Peschiera, a voi. Meravigliosi davvero, grazie, grazie di cuore. Siamo pronti a contattare anche ballerini del liscio. Partiamo dalla mazurka estiva. Prego maestro, vai.

0: questa è lei, Marcella, I'm live.
1: Grazie.
0: Brava Marcella.
1: Grazie.
0: Rallentiamo il ritmo, questa è la mia vita, così.

0: per lui, signori, con È la mia vita, Diego Zamboni.
1: Grazie. Meravigliosi amici, davvero, grazie, grazie di cuore a tutti voi. Non poteva mancare, amici, la regina dei tanghi. La facciamo subito, maestro, dai, la comparsita.

Bravo maestro, eh. Ed è sempre lui, vi faccio ascoltare questa bella melodia, un bellissimo valzer lento, Musicista e autore, sempre lui, con Gocce di Rugiada, le nostre produzioni.

0: te torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
2: Arriva anche la Beghine, dai!

verso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con un cielo d'un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

0: nuove canzoni, signori, Le cose che ti ho detto.
1: Grazie. È una dedica speciale sulla donna che voglio, Mirella e tutti gli amici che erano con noi in crociera, a tutta la compagnia. Eccola qua, dai, tutta per voi. Ben terzinato.

0: signori, la donna che voglio, Diego.
1: Grazie a tutti. Grazie signori, davvero gentilissimi. E si continua con un bel Fox all'italiana, dai, la fisarmonica, Luca.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Despacito.
1: Luca.
0: Grazie signore. E arriva questa nuova canzone, eccola che arriva tutta per voi. Vivere a gentil richiesta, dai, rallentiamo un po' il ritmo.
2: Vivere con l'idea di non vederti non è facile, è soltanto una questione di abitudine. Ogni giorno il tuo ricordo è dentro me. Vivere pensandoti ma ritornare a correre è l'unica maniera per rispondere a tutte le domande che ho per te. Passano stagioni,

0: le nostre nuove canzoni, signori, questo era Vivere!
1: Grazie a tutti, amici! Davvero gentilissimi, grazie! Vi ricordiamo che tutte queste canzoni le potete trovare qui al palco in CD che avete, come troverete i programmini, abbiamo già stampato fino a gennaio tutti i nostri appuntamenti e troverete anche questo volantino che rappresenta questo bellissimo mini tour che faremo 2 giorni direttamente in Slovenia con tutta l'orchestra in un centro spa eccezionale in una formula all inclusive, una serata danzante con tutta l'orchestra al gran completo e escursioni comprese. Se volete essere dei nostri in questa mini tour, in questa bellissima vacanza che faremo dal 25, 26, 27 di gennaio, trovate queste informazioni su questo volantino qui direttamente al palco. Teniamo sempre questa bella atmosfera, la voce di Marcella e il suo One Moment in Time, un omaggio alla grande Whitney Houston, lo facciamo così, Marcella.

0: grazie mille l'orchestra.
1: Brava, ma Marcella,
2: ma come fai? C'è un po' di studio.
0: Sì, dai.
2: Qualcosa c'è. Allora, belli, bravi, eleganti, grazie, con un ottimo repertorio. Questo è quello che dicono in sala dell'orchestra,
1: grazie,
2: di Diego Zamboni.
1: Meravigliosi, grazie, bello, grazie, grazie di cuore. Onorato. Grazie, Gio, gentilissimo. Teniamo alto il ritmo, dai, fino a quando arrivi, amore. Eccola qua, vai.
0: Vai, Gloria, questo è per te.

Signore, grazie, davvero meravigliose. Noi a questo punto terminiamo la prima parte. Vi chiedo un applauso, non per me ma per tutti i miei ragazzi, a tutta l'orchestra, al gran completo. Vi ricordiamo, programmini, CD qui al palco a vostra disposizione. Diamo la linea all'amico DJ, ci vediamo subito dopo. Grazie a tutti amici della Peschiera e buona continuazione. Grazie.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

buia, auto scatto sulla luna. Siamo un film in bianco e nero, siamo un universo intero, siamo un gioco.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di 3B Meteo. Ci attende lunedì ancora l'insegna dell'alta pressione subtropicale sull'Italia ma anche su mezza Europa, con caldo sempre piuttosto intenso. Infatti si raggiungeranno ancora una volta picchi di 36-38 gradi su ampie zone della Val Padana ma anche sui versanti tirrenici, specie tra Toscana e Lazio, con afa che si farà sentire dopo il tramonto nei grandi centri urbani e soprattutto lungo le coste, dove qui i valori massimi saranno un po' più bassi, ma appunto si soffrirà per i tassi di umidità sempre piuttosto elevati. Al sud il caldo sarà un po' più moderato, con picchi massimi non oltre i 33-34 gradi. Da segnalare infine qualche temporale di calore che si potrà verificare sull'arco alpino, ma a tratti anche sulla dorsale appenninica, nel corso del pomeriggio e in serata, con qualche occasionale sconfinamento verso le vicine zone di pianura. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, lunedì 22 giugno. Wow, siete al mare, chissà in quanti ci state ascoltando da qualche bella spiaggia. Già solo il pensiero mi rende super energico. Allora, ben trovati ad Energia Contagiosa, carissimi. Con noi due ore da trascorrere insieme, dico noi perché ci sono io al microfono, ma al nostro mixer, alla nostra regia c'è Max Quarti. Ciao Max, buongiorno anche a te. Oggi giornata mondiale della foresta pluviale, hai capito? Ma anche giornata mondiale del maggiolino. Il maggiolino, la macchina, bellissima, super iconica. E allora cari, noi qui abbiamo un bel programmino per oggi. Allora, intanto iniziamo con il salutare il precedente weekend. Però mentre lo facciamo già ci proiettiamo al prossimo. Infatti c'ho un bel po' di eventi da raccontarvi oggi per il prossimo fine settimana. Iniziamo a riempire il nostro calendario un tassellino dopo l'altro. Ho qualche bella news curiosa, approfondiremo alcune cosucce capitate intorno a noi e poi ce ne andremo ovviamente a perderci tra le note di Radio Liscio, perché qua una canzone per voi c'è sempre. Anzi, a proposito Max, io direi proprio di cominciare con una bella canzone.

Ben ritrovati a tutti carissimi, ben risintonizzati. Dai che partiamo con questa puntatona oggi del lunedì, quindi serve proprio darsi la carica. Perché alcuni sono al mare, se la sciallano, ci mandano le foto, belli loro con i loro gelati, con le loro spiagge, beati voi. Mentre altri, ahimè, sono ancora al lavoro e quindi tra chi va e chi viene, noi cerchiamo di portare gioia un po' a tutti e suggerimenti utili su dove spendere il vostro fine settimana. E giusto appunto oggi vi c'ho poi un elenco bellissimo di feste dove portarvi. Cominciamo dal dove siamo qua? In Piemonte. Cominciamo con la 45esima sagra dell'agnolotto d'asino. Ce ne andiamo a Calliano Monferrato, oggi in provincia di Asti. Un piatto super tradizionale da raccontarci. E sempre lì in zona Sizzano alla mostra del vino, 54esima edizione. Questa in provincia di Novara. Poi la terrassa padovana, che sta in provincia di Padova, quindi facciamo sto salto in Veneto. Ce ne andremo alla decima festa delle bontà di bufala, eccola, e poi concluderemo al mercato delle gaite. Questo è un evento storico bellissimo che si tiene a Bevagna in provincia di Perugia, un borgo che poi vi racconto perché è veramente bellissimo, quindi approfittiamo, no? Come sempre facciamo un po' di storia, cultura, folklore, un po' di gusto e chi più ne ha più ne metta. Tra l'altro, a proposito di storia, ma anche di lavori importanti, possiamo dire, a Venezia riapre Palazzo Giovannelli. Hai capito? Questa è una storica dimora del 500 affacciata su Canal Grande, bellissima, e dopo 4 anni di restauro, bam, è pronto per essere aperto, dopo un importante progetto di recupero ovviamente della sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Venezia. Sarà una struttura super esclusiva, ovviamente un posto del genere, dedicata proprio a un turismo che cerca una Venezia diversa, una Venezia appunto del passato, no? Tra l'altro è bellissimo, questi hanno l'attracco privato sul Canal Grande, no? Quindi poi immaginati vederti così tutto quello spettacolo. Vabbè, insomma, un progetto architettonico che piace, firmato dallo studio Gascon. Pensate che in questo luogo sono stati accolti i personaggi come Marco Foscarini e Mozart, quindi insomma un luogo di grandissimo prestigio e che ovviamente chi vorrà andarci dovrà spendere un bel po' di danei, come si dice da queste parti, però d'altronde super esperienza esclusiva. Va bene cari, ciao Venezia, ci vediamo qui tra poco perché ce ne dobbiamo andare in Piemonte, ok? Facciamo il tutto con un po' di buona musica intanto, così.

carissimi, ben ritrovati. Cominciamo il nostro viaggio anche per oggi. Si parte e mettiamo il primo tassello per il weekend che verrà. Ancora coccolati dalle cose buone mangiate in questo weekend. Mi sono divertito molto, molto questo arrivo dell'estate. Ah già, è vero, tra l'altro, siamo entrati in estate. Perché ce lo siamo detti venerdì, però poi c'è stato il cambio. E buona estate a tutti, mi mancava di dirvelo. Va bene, cari. Allora, dicevamo, prima tappa di oggi per il prossimo weekend d'estate ci porta in Piemonte. Cominciamo da questa Calliano Monferrato, in provincia di Asti, che tra l'altro è un piccolo borgo medievale sulla via Francigena, quindi molto ancorato alle sue tradizioni. Pensate che risale al X secolo, ci sono abbazie, monasteri, stavo leggendo qua, che ospitavano i viandanti, che ancora oggi raccontano, no, un passato di viaggi avventurosi, scrivono per animi audaci. E tra questi c'è la chiesa di San Pietro a poche centinaia di metri dall'attuale abitato di Calliano. Vabbè, insomma, un posto molto carino da scoprirsi anche con un sacco di escursioni. E qua ovviamente, se vai sul loro sito della Proloco, vedi che c'è proprio tutto un palio dedicato all'asino, si vedono gli sbandieratori eccetera, quindi ovviamente c'è un evento anche di questo tipo. Ma in questo fine settimana c'è una sagra, e sto parlando della sagra dell'agnolotto d'asino. Vedi che l'asino c'entra ancora, 45esima edizione. Allora, è una specialità ovviamente legata al Piemonte, ma questo lo sappiamo, e la particolarità appunto è di essere ripieni di carne d'asino lavorata secondo ricette storiche. Raccontano, leggo, una cucina paziente e saporita, nata per valorizzare ogni risorsa disponibile. Quindi gli stand gastronomici accolgono i visitatori con piatti preparati al momento, accompagnati da tutti i vini del Monferrato, va bene anche a dirlo. E quindi sto borgo si anima, no? Perché mettono giù le tavolate, c'è la musica, cioè si crea una bella atmosfera serale, una bella atmosfera da festa estiva. Ecco qua, quindi se siete da quelle parti, sicuramente a Calliano Monferrato vi attendono con un gran bel sorriso e le braccia aperte. Se invece siete nei dintorni di Sizzano, che è in provincia di Novara, la conosco molto molto bene ovviamente, vicinissima a dove sono cresciuto, e in questo weekend c'è la mostra del vino Sizzano DOC, un evento che nasce nel 1970, pensate un po', per celebrare ovviamente la ricca tradizione agricola ed enogastronomica del territorio attraverso la promozione giusta appunto dei vini che già furono lodati da Camillo Benso, conte di Cavour, e ovviamente altre eccellenze, perché questa è anche zona di Gorgonzola, la toma della Valsesia, ciao, il riso, neanche a dirlo, il miele, la paniscia, quindi insomma un'occasione, no, per mettere insieme tutta questa roba qua. In questo contesto poi i visitatori potranno immergersi anche in un'esperienza sensoriale tra vino, gastronomia e spettacoli, con l'opportunità di gustare tutti i vini della zona, che sono il Sizzano DOC, le colline novaresi DOC, e vini autoctoni ottenuti da vitigni biologi, spoglie, uva rara ed erbaluce, esposti appunto in una suggestiva cantina nell'antico ricetto. Ogni serata appunto ha il suo programma, no, con concerti, spettacoli serali, anche funzioni religiose, poi ci sono visite, passeggiate, attività per i bimbi, insomma giorno che vai, esperienza che trovi. Io vi rimando direttamente alla loro pagina Facebook, perché veramente a seconda del giorno che scegliete c'è qualche cosa di diverso. Però per esempio vi dico che questa domenica c'è la cena con il piatto della serata, fritto misto di mare, e dalle 21:30 la Shari Band. Così vi ho dato la chicchettina e vi invito sulla loro pagina Facebook. Va bene, cari, quante belle feste in giro, e siamo solo all'inizio, abbiamo appena iniziato, vi aspetto qua.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

eccomi qui. Allora, a proposito di estate, viva l'estate che è cominciata, me lo sono ricordato tardi oggi, in effetti, ieri era il primo giorno d'estate e questo significa che molti, no, sono già sotto gli ombrelloni e questa sicuramente è una cosa positiva. L'aspetto negativo, invece, è un altro, è che le vacanze quest'anno costano parecchio, eccola. E allora sono uscite alcune classifiche, ovviamente, no, con un po' di numeri. Questa molto carina perché ci parla delle 10 spiagge più care d'Italia. Se vi sentite chiamati in causa, magari ci state ascoltando da una di queste spiagge, ditecelo: 331 335 6565. Io aspetto i vostri messaggi, tipo quello di Paolo, a proposito, che aveva scritto prima, già che ci siamo lo saluto. Lui sta a Sarzana e ha detto che lui ci saluta dalla spiaggia libera e se la sta godendo. Bravo Paolo, bella per te. Mentre noi invece che facciamo? Andiamo sull'indagine di altro consumo. Allora, 222 lì di balneari sono stati controllati e la classifica è impietosa. Al primo posto, pensate un po', a livello nazionale, c'è Alassio, Liguria, con 340 euro a settimana per un posto nelle prime 4 file. Mamma mia, vabbè, dicono spiaggia di lusso, che le famiglie non possono più permettersi, ovviamente, qua quei prezzi. Vabbè, seguono Gallipoli, 324 euro a settimana in Puglia, Alghero 274, Taormina e Giardini di Naxos in Sicilia 237, Viareggio 232, Palinuro in Campania 188, Anzio nel Lazio 179, Senigallia nelle Marche 159, Rimini, pensavo di più Rimini, con 158 e ultima di questa top 10 Lignano Sabbia d'Oro con 157 euro. Beh, insomma, sono tra le spiagge più belle, naturalmente lì di più belli, anche più festaioli, molto attrezzati e molte volte ovviamente quello che paghi poi è il servizio. Certo che ti viene l'ansia, no? Il punto qual è? Che sei un po' anche obbligato ad andare in queste spiagge private, perché un conto è quando sei un giovane ragazzo spartano come tanti anni fa, che chi se ne frega, mi bastava un asciugamano e la spiaggia libera non si batteva. Adesso però con la famiglia eccetera diventa più complicato andare una settimana al mare e non avere un appoggio giù, forse anche per lasciare i giochi, insomma, genitori lo sapete bene, no? Vabbè, comunque il 37% preferisce gli stabilimenti attrezzati degli italiani, il 35% le spiagge libere, e invece gli altri si adattano un po' a quello che trovano, perché poi un altro problema è quello che devi anche riuscire a trovare posto per andarci in spiaggia. E vabbè cari, che pensate, andare in vacanza e non spendere? E quindi godetevela, già che state spendendo, magari siete ad Alassio, uno dice c'è già la mano sul portafoglio, godetevi almeno la nostra musica sotto l'ombrellone, quella è gratis, offre Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

E rieccoci qui come promesso, carissimi, ben risintonizzati. Continuiamo con il nostro viaggio. Oh, dove ce ne andiamo? Dove ce ne andiamo? Ce ne andiamo in provincia di Padova, in quel fantastico luogo di cui abbiamo già parlato in passato, perché me lo ricordo bene, che è Terrassa Padovana. Oh, vi devo raccontare di questa decima festa della bontà di Bufala, che nasce, diciamo, un po' da una costola di un evento che fanno sempre, che è Terrassa in festa. Ovviamente questo evento è dedicato alla bontà di Bufala, quindi alla mozzarella di Bufala, no? Che ha conquistato, leggo anno dopo anno, il palato e il cuore di tantissimi visitatori che sono passati di qua. Un evento anche questo che va avanti per ben 2 settimane, quindi ve lo potrete gustare fino al 5 luglio. Tra l'altro, visto che sono tutte serate estive, c'è un programma bellissimo, adesso vi do qualche dritta, però andatelo a vedere sulla loro pagina Facebook, perché ne vale davvero la pena. Allora, dicendo, tornando a questa festa, stavo dicendo, l'idea è semplice. Allora, valorizzare un'eccellenza del territorio, che poi è una roba strana, perché non è che ti aspetti di trovare da queste parti la mozzarella di Bufala nel cuore del Veneto proprio. E invece, guarda un po', la pianura padana si è rivelata un ambiente ideale per l'allevamento delle bufale, e gli agricoltori e i produttori hanno saputo trasformare questa risorsa in prodotti di altissima qualità. Beccala. Il menù è di quelli da far venire la colina in bocca. Vi do qualche, poi vado nello specifico, però gnocchi, bigoli, tagliatelle fatte in casa, il roast beef, le tagliate, no, tutto poi approfondito e arricchito dalla mozzarella di bufala in varie salse, in varie modalità, e ovviamente lei, la mozzarella, è presente anche in forma di una bella caprese che d'estate non può mancare. Quindi immaginatevi lì, no, fa caldo, si schiacci questa mozzarella fresca, escono gocce di latte. E vabbè, la festa di della bufala qua è anche un'occasione di orgoglio per Terrassa Padovana, leggo, perché è la dimostrazione di come la passione, no, del proprio territorio e la voglia di far comunità possano dar via a eventi unici. Come dicevo, è sempre molto complicato, no, venirne a capo quando organizzi qualcosa di nuovo, e qui sono molto contenti perché giustamente sta portando i risultati. Allora, tra le cose che non vi ho detto del menù, perché sono sulla loro pagina Facebook adesso, allora ci sono tutti questi gnocchi, bigoli, tagliatelle con ragù di bufala e il pasticcio di bufala, poi ci sono le polpette di bufala, hamburger di bufala, carne di bufala in insalata, e chi più ne ha più ne metta, no? È il gelato di bufala, ecco qua. Poi vado avanti sul programma, sfoglio un giorno dopo l'altro. Per esempio, domenica 5 luglio, quindi tra due weekend, il prossimo, ci sarà Daniele Desideri a suonare con la sua orchestra, perché appunto serata che vai, qualcosa che trovi, e per tutti i weekend c'è qualcuno appunto che anima le serate. Sabato 4 luglio, per esempio, ci sono le esibizioni delle scuole di danza e di ballo. Venerdì 3 luglio, Roberto Stop e Max Riva con una serata anni 70-80, mentre invece venendo a questo weekend, domenica, c'è la serata danzante con la giovane orchestra Christian Patarini, hai capito, che cominciano in serata. E quindi invece sabato sera, ecco, c'è la serata di musica country con il gruppo Country Storm, mentre invece venerdì sera una bella serata danzante con le fisarmoniche di Giuseppe Spinelli e Veila, capito? Dai, così vi ho anticipato anche tutto il programma, non ve lo dovete andare a cercare, ma se vi fa piacere cercate la pagina appunto di questa festa, che è la festa della bontà di Bufala di Terrassa Padovana. Su Facebook ci sono tutte le info, se passate di lì per due weekend belli lunghi a partire da giovedì fino a domenica, tanta tanta festa per voi.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Dona mai, siamo con voi sempre, tutti i giorni, non soltanto qui sulle nostre frequenze in DAB, ma anche attraverso tutti i nostri canali social, quindi ci trovate su Instagram, ci trovate su Facebook, dove lanciamo sempre un sacco di news curiose, sondaggi, mettiamo le vostre foto, i nostri eventi, vi raccontiamo di noi, ma poi anche YouTube, mi raccomando, andate su YouTube a cercare le nostre meravigliose serate riprese alla Peschiera di Valdengo, perché anche se siete in casa, no? Magari col climatizzatore acceso o con le finestre aperte, ancora meglio se alzate il volume, vedete che si scatena la festa davanti alla vostra casa, alla vostra palazzina. Un attimo, un po' di radio liscio e vi è voglia di ballare. Adesso le notizie, cari, a tra poco, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Laura Supino.
2: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
1: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le due figlie. E ora voltiamo pagina e andiamo ai mondiali americani. Lorenzo Villanetti.
3: 4 anni fa, in Qatar, Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale e per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina, dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati. Seconda ora di energia contagiosa. Ora, volevo raccontarvi di sta notizia che non ho ancora capito se mi fa ridere o mi fa incavolare. Perché, no? Mi arriva sto sondaggio che viene fatto con i dati di Google Trends elaborati da Si Viaggia, no? E viene fuori, ti vendono la notizia come i viaggi low budget hanno registrato un più 800% nell'ultimo anno. Segnale di una crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo senza rinunciare alla scoperta, no? Perché dicono che crescono i road trip, quindi quelli fatti tappa dopo tappa, un po' low cost, il campeggio più 80%, il glamping più 30%, che è un'altra forma di campeggio. E insomma, le chiamano formule che consentono maggiore libertà negli spostamenti, o anche i city break guadagnano terreno più 50%, mentre i viaggi individuali aumentano del 30%. Cioè, tutta sta roba per me è terrificante, perché se la leggi come deve essere letta, qui ti dice che gli italiani non hanno più soldi per andare in vacanza, non si possono più permettere strutture di lusso e infatti viaggiano poco, sporadicamente, magari facendo una tappa qui, una tappa là, magari in campeggio, magari in camper, magari ce l'hai, no? Quindi lo sfrutti, oppure facendo itinerari a piedi, ma e soprattutto poi non concedendosi neanche più i famosi 15 giorni, 20 giorni di vacanza, no? Questi secondo me sono dati terrificanti, perché ti fanno capire qual è la realtà dei fatti. E invece, insomma, dicono che agli italiani piace di più fare i low budget trip, no? Perché non ce li possono fare quelli ad ampio budget, vabbè. Pazzesco, vabbè, almeno come dire, sul fronte del benessere aumenta il wellness tourism, trainato del 30%, e anche il pet friendly con un più 170% di questi ovviamente albergatori che sono dei grandi, perché hanno trovato il modo per far pagare anche i cani di più, per fargli fare l'experience, no? Attraverso tutti questi mezzucci, il cibo di super qualità per il cane. E ovviamente è un mercato che tira tantissimo, e quindi boh, via anche lì di nuovi business. Ma è così, ragazzi, è così, c'è una finestra di mercato per tutti, basta trovare la debolezza, il punto debole, vedi che si apre il mercato. Vabbè, tra i posti che piacciono di più: la Valtellina, il Cilento, la Basilicata, il Montenegro, Polonia, Lituania, Uzbekistan. Bah. Vabbè, insomma, questo è il nuovo turismo, come dire, un po' queste mete un po' particolari, tolti Valtellina e Cilento. La Basilicata mi attira molto, ci sono passato una volta di sfuggita, dovrei approfondire. Le altre: Montenegro, Polonia, Lituania, Uzbekistan, sicuramente è molto molto bello, ma non posti dove immagino la mia vacanza estiva. Vabbè, siamo tutti diversi, comunque se siete di questa risma sappiate che siete in tanti a scegliere questi viaggi low budget, per scelta o per necessità, poi sta tutto a vedersi. Vi aspetto qui, cari, che vi porto io invece tra poco in una tappa completamente free, offro io, ce ne andiamo ad una festa bellissima in Umbria, state lì, state lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci on air, ben ritrovati carissimi, un saluto alla nostra amica Franca che ci scrive da Pesaro, ha scritto un attimo fa, me lo sono perso, e si riattacca a quello che dicevamo prima sui costi delle spiagge, no? Ci saluta da Pesaro, giusto appunto, e dice qua un giorno 37 euro, fate i conti voi, sto qua 10 giorni. Li stavo giusto facendo. Bellina Pesaro, sono stato recentemente, una città di mare molto, vabbè, molto agé, perché comunque ci sono, quando sono stato io c'erano tanti nonni, tanti nipoti, mi ricordava un po' un misto tra la Liguria e Rimini, perché poi lì sotto, no, c'è Rimini, Riccione Cattolica, poi c'è Pesaro, però è un po' lontana da quella movida lì, un altro ritmo. Va bene cari, allora un altro ritmo ancora è quello della prossima festa che vi devo raccontare. Andiamo a Bevagna, che è un borgo meraviglioso, sta in provincia di Perugia, un borgo storico bellissimo, proprio all'interno di mura storiche, quando arrivi lì dentro proprio come dire, ti senti un cavaliere, una dama, no? Perché è proprio una roba spaziale. Immaginate di andarci nei giorni del mercato delle gaite. Questo è l'evento di cui voglio parlarvi. Allora, come vi dicevo, siamo nel cuore di questa Bevagna, no? Che è un super borgo medievale, uno dei più belli dell'Umbria, dove il tempo sembrerà fermarsi per il mercato delle gaite. Infatti è una rievocazione storica che ricostruisce proprio con grandissima precisione la vita quotidiana del Medioevo. Quindi tu immagina entrare in questo posto e beccarti uno spettacolo del genere. In realtà va avanti da qualche giorno, quindi questo è l'ultimo weekend per poterselo gustare. Quindi il paese viene suddiviso nelle antiche gaite che si sfidano in una competizione che va oltre il semplice spettacolo. Ogni rione infatti ricrea mestieri, botteghe e attività produttive dell'epoca, utilizzando tecniche e materiali storicamente documentati. Passeggiando quindi tra le vie si incontrano cartai, fabbri, tintori, artigiani, in un'atmosfera immersiva e coinvolgente. Tra l'altro degli interpreti bravissimi, perché sono lì che lavorano davvero e strillano, urlano, si chiamano. E poi di qua e di là parte un combattimento, perché poi attorno a tutta sta ricostruzione storica vengono anche aperte le taverne dove si beve, quindi un attimo che scatti la rissa, no, capite? E troverete tanti piatti ispirati alla tradizione medievale, quindi anche l'esperienza gastronomica sarà insomma coerente con tutto questo. E quindi mercati, spettacoli, vita di bottega è proprio il modo migliore secondo me per andare a Bevagna, perché cioè, se passi di lì, no, e ti trovi sto spettacolo davanti, capisci che è già bello che è fatto. Allora, io sono sul programma, come vi ho detto, termina questa domenica, hanno cominciato giovedì 18, quindi c'è il ristorante a cena a partire dalle 19.30, ovviamente chiamate, prenotate perché è un casino, ci sono le botteghe dei mestieri medievali che sono aperte come vi dicevo prima, ci sono anche in questo caso degli orari, sto guardando il loro programma, e poi c'è il mercato medievale che comincia questo venerdì dalle 18 alle 20 e dalle 21 ci si trasferisce alla gaita San Giovanni. Sabato 27 le altre gaite, dove c'è questo mercato medievale che potrete visitare. Insomma, c'è tutto il programma sul loro sito internet e anche tutti i piatti, gli spettacoli, perché poi ci sono spettacoli dedicati ai bambini, spettacoli di magia, insomma potete immaginare in un evento così giocoleria, falconeria, ovviamente è tutto dedicato a questo, e naturalmente anche i due degli armigeri, i duelli di corte e le madame, tutto questo contesto in cui i cavalieri devono dimostrare il loro valore in tutta una serie di prove, con il culmine proprio questa domenica con la guerra nel Medioevo, che insomma è la battaglia, no? Con uomini, armi, protezioni, tutti giù a combattere. Va bene cari, questa è la meraviglia che vi aspetta in quel di Bevagna, provincia di Perugia, se sceglierete il mercato delle gaite edizione 2026.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Oh, siamo di nuovo in onda. Eccoci qua, carissimi. Allora, procediamo ad ampie falcate qua, La puntata procede veloce. E adesso ce ne andiamo in Svezia. Ecco, perché c'è una bella novità, ma a me piace. Riguarda la scuola, dove è stato proposto di utilizzare sempre meno computer e invece più libri. Oh, perché, insomma, è una scelta che, come dire, è in controtendenza, no? Nelle scuole si cerca sempre di più di digitalizzare per dare gli strumenti tecnologici che servono ai bambini fin da piccoli, a quanto pare, mentre invece in Svezia fanno il contrario. Non ovviamente togliere tablet e computer, ma ridurne l'utilizzo nelle scuole e riportare al centro i libri cartacei, la scrittura a mano, le lezioni meno dipendenti, insomma, da questi schermi digitali. È proprio una roba che arriva dal governo di Stoccolma, che sostiene che leggere su carta e prendere appunti con penna e quaderno aiuti le scolaresche a concentrarsi, e questo è indubbio, perché

devi focalizzarti su quello che fai e anche a recuperare quelle competenze indebolitesi, soprattutto nella comprensione del testo. Guardate che è una decisione che nasce anche dal calo di rendimento nei test internazionali PISA, ovvero il programma per la valutazione dell'allievo, e quelli italiani sono impietosi, i nostri ragazzi faticano terribilmente a comprendere il testo, e quindi ritornare su queste cose qua secondo me è fondamentale proprio per ridare il concept di vera e propria concentrazione il più possibile in una scuola è molto complicata nei tempi moderni. Lo sappiamo, basta accendere la televisione, sono cambiati i tempi, sono cambiate le generazioni, però insomma la cultura è sempre quella che forse alla fine, chi lo sa, ci salverà tutti, non lo so. Nel frattempo in Svezia si parte così, insomma, con questa nuova sperimentazione, e vediamo anche qua dove ci porterà. Comunque secondo me è una cosa positiva, un buon messaggio dalla Svezia, dai, bravi, bravi.

Corre veloce il tempo in questo primo giorno della settimana, carissimi, un giorno bello ricco di feste da queste parti. Allora magari vi siete sintonizzati tardi, vi siete persi qualcosa perché eravate al telefono. Allora andiamo a rivederci gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi, che si scateneranno nel weekend che arriverà, che lo so che visto da qua sembra ancora lontano, ma un giorno dietro l'altro vedete che arriva. E quindi bene farsi trovare preparati. Dove siamo andati oggi? Piemonte, Calliano Monferrato, provincia di Asti, per la 45esima sagra dell'agnolotto d'asino, questo agnolotto simbolo del territorio, con questo ripieno all'asino molto gustoso, ovviamente tante altre cose da mangiare in questa bella piazzetta dove si balla la sera, molto molto divertente, molto contadina e rurale in questo borghetto molto bello. Vabbè, da lì Sizzano, provincia di Novara, 54esima mostra del vino, anche questo un evento simile dove oltre che i vini del territorio, no, quelli delle colline novaresi, appunto del Sizzano e di altri vitigni in zona, ci sono tutte le tipicità piemontesi da assaggiare, la toma, il gorgonzola, il riso, eccetera eccetera eccetera, quindi segnatevi anche questa se siete di lì. Se siete invece a Terrassa Padovana, provincia di Padova, c'è la 10ª festa della bontà di bufala, anche qua un calendario bellissimo che va avanti fino al 5 di luglio, quindi un evento via l'altro in due weekend super, dove la bufala è protagonista insieme a tutti i prodotti del territorio e a tante belle serate danzanti che trovate sulle loro pagine Facebook. E per concludere siamo stati a Bevagna, dove questo è l'ultimo weekend del mercato delle gaite, quindi questo comune, questo borgo medievale che è Bevagna, proprio nel cuore dell'Umbria, in provincia di Perugia, viene tutto allestito e diventa una mega rianimazione con mercanti, botteghe storiche, cavalieri, armigeri, dame, principesse, taverne, insomma uno spettacolo meraviglioso che se avete la fortuna di essere da quelle parti proprio non potete perdervi. Carissimi, questo è il viaggio, il racconto, le specialità, le tipicità di oggi, ma ne arrivano sempre di fresche ogni giorno qua dalle parti di Energia Contagiosa, le ritrovate tutte sulla nostra app di Radio Lition, nel mio podcast dedicato al tempo libero.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Siamo alla fine, carissimi, ho ancora qualche secondo per salutarvi e ringraziarvi di essere stati qua con noi, grazie mille per i tanti messaggi che abbiamo ricevuto al 331-335-6565, tanti complimenti a questa radio liscio e tanti saluti e abbracci anche a noi che naturalmente rimandiamo con calorosissimo affetto, ricordandovi che siamo qua anche domani, sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 con tutta la mia energia contagiosa e tutta la musica di Radio Liscio al quale pensa il nostro Max Quarti in regia, al quale mando un altro bacione, grazie mille anche per oggi. Beh, devo dire che finire la puntata del lunedì è bello perché comunque mi sembra di essere ripartito, no? Di essermi svegliato dal weekend, quindi sono pronto per affrontare il resto della giornata. Spero di aver dato la giusta carica anche a voi. Ci vediamo qua domani, carissimi, sempre e solo su Radio Liscio. Bacioni, buon lunedì, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Dovuto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre mezzo milione di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno ottenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti dalla vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, a lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno simpatici italiani, inizia una nuova ora in compagnia dei grandi successi del passato. In quest'ora ogni giorno andiamo a rispolverare il nostro archivio musicale, l'archivio delle grandi orchestre che hanno fatto grande il Liscio e la musica da ballo. Oggi iniziamo con Matteo Bensi, Primo Amore, e poi un giovanissimo Matteo Bensi alla fisarmonica con Tornado.

Era Tornado, eseguito da un giovane Matteo Bensi alla fisarmonica. Arriva Castellina Pasi, Arrivederci mamma e Fragolina.

Rimaniamo nell'ambito delle grandi orchestre, dopo Castellina Pasi, l'orchestra Bagutti, Buonanotte Amore, e poi un medley che comprende due brani popolari, e Picchia Picchia e Mi Chiamano Bionda.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio e dopo Rossella Ferrari e Casanova arriva Marco e I Niagara con due brani del passato in una interpretazione recente, La mamma è una stella e Io non mi arrenderò.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, i più grandi successi del passato. Arrivano i Rodigini con Moulin Rouge e a seguire Una miniera.

come gli indiani Raul Casadei e la sua orchestra spettacolo. Siamo arrivati al termine anche oggi dell'appuntamento con i simpatici italiani, come sempre il pezzo strumentale in chiusura di puntate. Oggi ce lo esegue Atos Bassissi, si intitola Trecce. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Donald Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno dei trattativi si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar. Creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto ed evitare tensioni, varata inoltre una cellula di coordinamento con il Libano. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi della NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e la sua premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto alla TGCom. Non sono solo deluso dall'Italia, ma anche da tutti i leader della NATO. Valuterò se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. E anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la scorsa notte nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero invece rimaste vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Le borse europee non seguono i forti guadagni in corso in Asia, trainati dalle speranze di una soluzione dei conflitti medio orientali. Milano, tra le peggiori nel continente, dopo i primi scambi cede qualche decimo. Senza spunti stamani anche l'andamento delle quotazioni internazionali degli energetici. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali, da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con l'ex numero uno del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. Vince chi ottiene il 50% più uno dei presenti in assemblea. Inizio dei lavori alle 11:00 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.

melodia italiana con Radio Liscio, con Prima Antenna, con Tenantenna, con Studio 1. Insomma, siamo sintonizzati in tutta Italia con la musica da ballo, attraversando anche le canzoni generazionali che ci hanno accompagnato, hanno così superato le generazioni, perché davvero abbiamo delle canzoni che sono nate magari nel periodo della generazione silenziosa e ancora oggi sono brani contemporanei. E poi abbiamo il momento di cantare, perché bisogna imparare a cantare, bisogna imparare a ballare, bisogna imparare anche ad ascoltare, perché bisogna imparare a fare un sacco di cose fondamentalmente, se ci soffermiamo su questo concetto. Salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con tanto di patente alla regia, e il 331-335-6565 è disponibile per chi volesse mandarci sms o messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare. Fa caldo perché è arrivata l'estate, siamo in un momento caliente, ma fortunatamente bello, perché bisogna un po' vivere un po' tutte le stagioni, quando fa freddo e quando fa caldo, andare agli eccessi, oserei dire. E la prima carta prevede la generazione X con un Antonello Venditti che ci parla di questo mondo. Ehi, in questo mondo di ladri ma anche di santi, quindi ci sono ambedue le fazioni. Antonello, a te la linea. Bello, senti che inizio, sarebbe da iniziare un concerto così, il casino di rompere gli stadi con questa canzone. Senti quando inizia, eccolo qua, è partita la melodia.

questo mondo di ladri ci siamo scatenati, siamo partiti forte con questa canzone appunto di Antonello Venditti, che ci riporta all'88, al 1988. Con questa canzone appunto esprime la rabbia e la disillusione verso l'ipocrisia e l'ingiustizia della società, ma ovviamente c'è sempre un gruppo di persone che non si arrende mai, noi che non ci arrendiamo mai. E in quell'anno, agli Olimpiadi Invernali dell'88, così almeno ci rinfreschiamo visto che ci fa caldo, pensiamo all'inverno, il grande sciatore che porta il nome di Alberto Tomba a 21 anni vinse la medaglia d'oro sia nello slalom gigante che nello slalom speciale, diventando un eroe, un'icona nazionale, e la sua esuberanza era tale che dopo la vittoria chiese in diretta televisiva di poter conoscere la celebre conduttrice televisiva di allora, De Carrà. Quindi lanciò questo messaggio e poi si conobbero. Sicuramente ci fu l'occasione di conoscersi dal vivo, quindi venne anche soprannominato Tomba la bomba, che davvero scendeva a una velocità razzo. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanea, e quando menzioniamo questo titolo ci viene voglia di vacanza. 7 giorni 7 notti, o meglio una settimana, con Matteo Tarantino. Prego, regia.

Matteo Tarantino con questa canzone dal ritmo scatenato, che poi 7 giorni sono niente poco di meno che 168 ore, uno potrebbe anche dirlo così, oppure per i curiosi matematici 7 giorni corrispondono a 10.080 minuti. Poi vediamo se andiamo più in approfondimento, ci fermiamo così ai minuti. Quindi quando trascorrono 10.080 minuti vuol dire che è trascorsa una settimana. A titolo informativo memorizziamo questo dato e questo fatto. Altra carta, altra canzone, andiamo con la generazione della canzone acustica. Ebbene sì, perché c'è proprio una generazione che è nata con le canzoni acustiche, e quella generazione probabilmente degli anni 70, quindi la generazione X è nata con appunto le canzoni che nascevano con la chitarra o con il pianoforte, e quest'oggi ci è venuta voglia di andare a salutare un grande autore italiano con una voce graffiante particolare, Marco Masini, che ha scritto questa canzone che si intitola

Raccontami di te, bella frase questa, insegnami a non vergognarmi mai di innamorarmi dell'amore. Quindi davvero una frase filosofica con questo brano che ci riporta indietro al 1900 più, prendiamo la calcolatrice, 1900 più 100 fa proprio il 2000. Canzone presentata anche al Festival di Sanremo con una classifica che diciamo non è andata proprio benissimo, perché arrivò penultimo, quindi dopo di lui c'era solamente l'ultimo. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa con Fred Buscaglione che dinanzi al mare in una notte d'estate senza nuvole, guarda che luna, ma guarda che luna, guarda che luna, guarda che si aspetti ancora un po', sono le due. Prego regia. Eravamo in onda? Sì, non era... vabbè, l'avete, se vi fa ridere scriveteci, se state ridendo scriveteci.

Matteo Bensi con Un bacin d'amore. Nel frattempo stavamo leggendo i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato e troviamo una frase di senso compiuto. In questo mondo di ladri, 7 giorni, 7 notti, quindi vuol dire che è un mondo di ladri settimanalmente. E poi guarda che luna, ci diamo un bacin d'amore. E a proposito di guarda che luna di Fred Buscaglione, incisa nel 59 sul vinile a 45 giri dalla famosa casa discografica La Fonit eccetera, che adesso non c'è più, canzone che è una serenata malinconica e romantica dove il protagonista si trova davanti a un paesaggio suggestivo e proviamo a immaginare, chiudiamo gli occhi, vediamo il mare con il rumore delle onde e la luna che riflette appunto la notte, questa bella immagine da cui è nata la canzone. In quell'anno l'industriale Mario Pavesi decise di rilanciare e commercializzare su scala industriale un biscotto leggerissimo della tradizione novarese, quindi del Piemonte, battezzandolo Pavesino. Quindi ancora oggi ce li mangiamo e quando leggiamo questo nome ci viene voglia di stuzzicare qualche cosa di buono. Fu davvero una rivoluzione nelle abitudini alimentari grazie a una campagna pubblicitaria che puntava sulla digeribilità e sulla modernità. Quindi davvero le cose importanti, il fattore di mangiare un qualcosa che facciamo un routino, come dicono i cinesi, apprezziamo quello che abbiamo appena mangiato e di conseguenza anche il nostro stomaco ci dice grazie per averci saziato con un biscotto leggero. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione millennials che in questo momento, proprio adesso e all'istante, ascoltano Sal Da Vinci con Poesia. Ma in realtà tutte le generazioni collegate con noi in questo istante ascolteranno proprio Poesia. Nel cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita.

poesia di Sal Da Vinci, canzone targata 2026, che anticipa l'uscita del, appunto, nel disco che è arrivato prima dell'estate. Una canzone che strizza l'occhio, quindi facciamo l'occhiolino alla canzone, a sonorità latine con il ritmo della baciata, ed è un inno romantico dove appunto si celebra l'amore profondo, in grado di rendere ogni giorno, ogni istante, ogni dettaglio della persona amata eterno, quindi esattamente come un'opera d'arte o i versi di una poesia. Quindi bella canzone che farà ballare a ritmo di baciata tutta l'Italia è qua. E adesso che c'è tutta l'Italia sintonizzata, andiamo a collegarci con l'archeologia del liscio, con un brano, un classico del liscio, per gli amanti del liscio che amano proprio gli strumenti come il sassofono, con la fisarmonica, come il clarinetto. Questa è una canzone eseguita magistralmente dall'orchestra di Franco Bergamini, la famosa Polchissima, con l'archeologia del liscio, a cui diamo la linea.

0: maestro Franco Pergamini.
1: E ringraziamo l'Arcologia del Liscio per questi contributi che ci raggiungono ogni qualvolta che raggiungiamo più o meno metà del nostro viaggio nella melodia italiana, ed è davvero una bellezza il fattore di andare a visionare dei video, di andare a rispolverare quelle canzoni che fanno parte delle nostre tradizioni, quelle canzoni che quando si suonano ballano davvero le generazioni, da quella silenziosa alla generazione millennials, ma magari anche alle nuove generazioni, anche perché ci sono tante feste che oramai fanno parte anche i giovani, e spesso e volentieri finiscono le serate con la fisarmonica e i canti popolari. Quindi vuol dire che c'è voglia di portare avanti le tradizioni, e nelle tradizioni ritroviamo quelli che sono poi i nostri valori da tramandare. Altra carta, altra canzone, procediamo con la canzone acustica, la generazione acustica. Abbiamo la scelta, perché ne abbiamo pescate due. Cosa facciamo? Le facciamo tutte e due? Facciamo un mix? No, una in do e l'altra in re. Partiamo dal re, partiamo da qui.

ed era Profeta non sarò di Demis Rousseau, e l'altra canzone che avevamo in mente era di collegarci con poesia. Ci domandavamo quando l'amore diventa poesia, ma quando che fa?

Piangerei, che così abbiamo fatto le due canzoni che avevamo in mente di fare, soltanto che una era e l'altra era in do, e di conseguenza la colla musicale magari era poi un po' dissonante. Altra carta, altra canzone, generazione baby boomers. Abbiamo fatto Quando l'amor diventa poesia, ci ha sentito anche lui Massimo Ranieri, ma questa volta torniamo tutti ai 20 anni, che bell'età, con la patente in tasca, fresca, fresca, fresca, fresca, e tutti i punti, ovviamente.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Come prima abbiamo ascoltato Massimo Ranieri con la canzone 20 anni, che gli permise di trionfare a Canzonissima proprio del 70. I 20 anni di ieri e di oggi, abbiamo provato a chiedere alla rete la risposta. Per esempio, le relazioni e il tempo libero sono vissuti oggi diversamente da come erano vissuti ieri. Ieri la socialità era fortemente radicata nel territorio, nelle piazze, nei bar, negli oratori, nei circoli, dove erano luoghi di ritrovo, maggiormente si basavano sulla presenza fisica, e il tempo libero era scandito da appuntamenti fissi come la musica trasmessa in TV o al cinema, c'erano dei momenti ben mirati. Oggi le interazioni avvengono ampiamente nel mondo virtuale attraverso i social media. Questo permette di avere una rete globale di conoscenze, sì, ma ha anche trasformato i ritmi di vita, spostando gran parte delle relazioni e delle passioni su piattaforme digitali. Quindi ci si incontra di meno, anche se la bellezza di stare insieme è un qualcosa di impagabile. Lo sanno anche le nuove generazioni, che quando appunto si ritrovano comunque stanno bene. La tecnologia da questo punto di vista crea un po' di distacco, ma torniamo ad aggregarci, a vivere insieme, magari attraverso la musica, con una fisarmonica, una chitarra, un pianoforte. È un po' più scomodo perché è più pesante da spostare, la chitarra è più leggera, così come se uno si sente un po' scarico potrebbe spostare la batteria. Dico bene, Marco? Cioè, quando uno è scarico, se prendi la batteria, la suoni un po', ti dà la carica. Vabbè, questa c'è scappata ogni tanto e non possiamo esimerci. Carta generazionale, generazione X, Renato Zero ha ascoltato la freddura che c'è scappata ed è nata la canzone Morire Qui, segno della croce, Morire Qui, in diretta, Renato Zero. E invece no, perché è un ritmo carico, sentite il ritmo.

Proggetti con questa canzone che era Morire qui di Renato Zero, nata nel 77 ed è uno del che fa parte dell'album Zerofobia, uno dei dischi più iconici dell'artista romano. La canzone è un inno alla vita e alla tenacia, il fatto di affrontare la voglia di non arrendersi mai davanti alle avversità che ci sono, spingendo a lottare per i propri ideali, a non smettere mai di sognare, opponendosi quindi alla passività e alla rassegnazione. Uno è passivo e dice ma aspettiamo che le cose capitano. No, in realtà bisogna essere attivi e se vogliamo far cambiare le cose dobbiamo inizialmente essere noi a cambiare. Questa canzone è davvero importante di Renato Zero, è un fatto simpatico del 77 e che in quell'anno, questa farà ridere il nostro Marco Sasso, detto il Ciglia, perché vennero venduti un sacco di termometri, cioè il 77 è un anno in cui il termometro proprio venne venduto in tutte le case, c'erano 4-5 termometri perché c'era la febbre del sabato sera, questo programma che usciva dalle sale e alzava la temperatura corporea delle persone. E allora le persone cosa facevano? Andavano in farmacia e si compravano il termometro. Davvero un momento bello quello della febbre del sabato sera, che fu davvero un delirio collettivo. Ti è piaciuta? Sì, merito qualche sparo su questa freddura per dare questa notizia. Il futuro appunto dell'Italia, dove nacque la moda dei pantaloni a zampa d'elefante bianchi, delle piste illuminate in discoteca e i giovani che iniziavano a frequentare in massa le prime discoteche. Oltretutto con i pantaloni bianchi, il bianco è un colore che se tu ci butti sopra una luce di un colore lui l'assorbe, quindi di conseguenza con le luci psichedeliche quei pantaloni bianchi magari diventano blu, gialli, rossa, fucsia, cambiavano colore all'istante. Bella moda. E se pensiamo alla febbre del sabato sera, anche a noi ci viene la febbre, ma sappiamo che c'è sempre la peschiera che ci fa divertire e scatenare. Siamo giunti al termine fra una chiacchiera e un'altra di questo nostro viaggio nella melodia italiana. Vi ringraziamo tutti quanti di essere stati con noi, di averlo vissuto intensamente, di aver sorriso, di aver viaggiato con le generazioni. Un grazie al nostro Marco Sasso. E l'ultima carta che peschiamo proprio quest'oggi prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Paolo Bertoli. Brindiamo insieme vino rosso per noi cin cin. Un brindisi a tutti quanti all'ascolto, un bicchiere di vino fa bene, una bottiglia un po' meno, però un bicchiere di vino e saggia cosa

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e i Niagara, Pazzi come noi.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click. Radio Liscio Notizie, edizione Sport.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Momo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. Per noi Gianni De Gaetano.
3: Più che mai afflitti i cuori azzurri in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
2: Voltiamo pagina, MotoGP, in Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale, lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi, sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Siamo al volley, le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria, il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposta a schiacciatrice, parola del CT.
4: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza. Però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi come è già successo in altre occasioni.
2: Ed è tutto.

Ciao bella gente! Aspetta che sto ricalibrando tutto, perché ieri c'è stato qui il nipotino che quando viene dal nonno traffica ovviamente con il tocca tutto, insomma. E invece stranamente stamattina funziona tutto, però appunto dovevo rimettere in linea il microfono, le cuffie erano tutte attorcigliate perché cos'è questo nonno? E questo cosa serve? E poi si mette davanti al microfono e cerca di parlare, cerca di fare il DNA viene fuori e fa mi chiamo Edo e comincia a fare le chiacchierate al microfono. Vabbè, ovviamente io cerco di non toccare. No, nonno qui ci lavora, non però poi non puoi non lasciargli fare esperienze e gli spieghi tutte le varie cose, cos'è questo, cos'è quello. Per esempio quello che vedo lì nel mio rettangolino è il cinghia, Marco Sasso, che è il mio regista, che da Biella... Come va Biella? Qui siamo già a 30 gradi, Marco Sasso, il cinghia. 29, caspita, siete... Ah beh, ma tu sei più a nord, è ovvio. Sei un privilegiato. Allora, attenzione, pare che da oggi comincia una settimana di passione veramente. È come salire sul Golgota. Addirittura qui da me le previsioni del tempo danno le giornate peggiori venerdì, sabato, domenica e lunedì prossimo. 37 gradi in collina, quindi ne avrete 40-42 in città per forza di cose, perché qui bene o male in collina, nel cuore del Monferrato, a 300 metri d'altezza, qualche grado in meno c'è, per cui prepariamoci. Mi ricorda, come i famosi film, mi ricorda l'estate del 2003, quando effettivamente, aspetta, tira via il telefono che se no fa bip bip tutte le volte, ecco, non disturbare. L'estate del 2003, quando in quel periodo ero a Milano, lavoravo vicino a Milano, quantomeno vicino a Monza, e mi ricordo un viaggio con mio figlio sulla superstrada da Milano, sull'autostrada da Milano a Como, 42 gradi fissi sul termometro della macchina, allucinante. Fu forse quella l'estate che mi fece capire che io col caldo non andavo d'accordo, e quest'anno si sta riproponendo. Però ecco, se sentite un sotto fastidioso, da fastidio cinghia il mio climatizzatorino? No, va bene, ok, quindi lo tengo perché è quello che mi permette di mantenere una temperatura da trasmissione così piacevole. Oggi è il 22 di giugno 2026, è lunedì, inizia una nuova settimana, è il 173esimo giorno dell'anno, ne mancano 192 alla fine dell'anno e sono due i santi che vengono festeggiati oggi, San Paolino e San Tommaso Moro, ed è la giornata mondiale in difesa della foresta pluviale. Allora, la più importante foresta pluviale del mondo è quella dell'Amazzonia, che viene considerata veramente il polmone del mondo. Anche qui in Valpadana, qui siamo nel Monferrato, ma nella vicina Valpadana, fino a 600-700 anni fa c'erano delle foreste, era tutta una foresta piacevole da vivere ed era un bel polmone anche quello, come la foresta nera in Germania. Insomma, teniamoli sti boschi. Io qui, attorno a quando sono venuto a vivere qua 35 anni fa ormai, la prima cosa che ho fatto, già ce n'erano, ma neanche tanto, ho piantato delle piante. Una bella quercia qua davanti a casa, che l'ho vista proprio alta 3 metri, adesso è quasi a 15-20, una roba gigantesca, l'acero rosso, di là, dall'altra parte dell'Aia, verso quella che era, noi chiamiamo il vecchio fienile, e poi ho portato due tigli che erano del mio papà, da dove stavo, dove abitavo prima, qui li ho ripiantati e a luglio lasciano questo meraviglioso profumo che rilascia il tiglio quando è nel pieno della sua maturazione annuale.
e poi gli ipocastani, c'è quello rosa e quello bianco, e poi la paulonia è una pianta che mi fa impazzire, fa delle foglie grosse così e fa un'ombra meravigliosa, è resistentissima, insomma ne ho piantate un po' e adesso è piacevole, vivo praticamente circondato da un piccolo bosco piacevole che dovrebbe fare ombra e dare piacere, un po' di brezza e ventilazione. Poi ti vengono fuori l'estate come questa con 36-37 gradi qui in collina e allora puoi aver fatto tutto quello che vuoi, ma natura, perché ti comporti così? Che mal t'ho fatto io? Primo disco di oggi, troppo male. Anch'io ho fatto troppo male alla natura, ma se sono uno dei più rispettosi. Troppo male, suonami band. Troppo male perché la Sofia che si rivolge al cinghia e troppo male quando mi guardi con l'occhio così libidinoso, cinghia. Sii più discreto, sii più discreto.

Beh, a volte sarebbe anche bello che il microfono rimanesse aperto per sentire i commenti che si fanno tra regia e animazione, perché veramente c'è l'estemporaneità di qualsiasi tipo. Allora, era troppo male della Suonami Band. Ciao alle amiche e agli amici di Prima Antenna TV, canale 14 in Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria. Prima Antenna TV in questo momento è in radio liscio visione con Canzoni Senza Frontiere, e lo stesso succede con il network Teleantenna, che ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Primi messaggi 331-335-6565 sono è il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto direttamente con me tramite WhatsApp. Buon lunedì Ettore, un saluto per te, la tua bella signora di là che ascolta in cucina, tutti gli ascoltatori da Isabella da Roma. Ciao Isabella. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia. Marco Sasso Cinghia, questo qui è Paolo di Genova, solo lui che ti chiama. Ciao Marco Sasso Cinghia. Sempre forti, volevo sentire Un anno d'amore di Mina. Grazie, continuate così, è troppo caldo, si muore. Saluti. Sono d'accordo. Ciao Ettore, buona giornata da Giampiero e Giovanna di Villafranca. Per favore puoi farci ascoltare Perché ti amo dei Camaleonti. Grazie, ciao. Sì, vediamo per domani. Buongiorno Ettore, puoi farmi ascoltare Parole e parole di Alberto Lupo e Mina? Sì, già c'è la richiesta di Mina del Paolo. Grazie Max di Ozzano, ormai siete in sintonia, Paolo di Genova e Max di Ozzano in provincia di Bologna. Buongiorno da Margherita di Genova, ciao Margherita. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione, grazie Irma. Ciao Ettore, ancora una settimana di spiaggia senza frontiere. Giancarlo D'Alesa, che lui ci sta ascoltando e ci sta ritrasmettendo con il jack delle casse della spiaggia, i bagni Icarus di Pescoluse in Puglia, davanti al meraviglioso, anzi proprio praticamente immersi nel meraviglioso Mare Ionio, ci sta diffondendo sulla spiaggia il Giancarlo D'Alesa. Ciao Ettore, è possibile sentire di Raff Le ragioni del cuore? Un abbraccio grande Stefano Gabriella da Torino. Allora, il mio programmatore prende nota di tutte le vostre richieste e poi man mano le diluisce nelle varie scalette della settimana. Una che era stata richiesta la settimana scorsa è questa, una ragazza del 52, caspita, già 74 anni la Marcella Bella. Ce l'aveva chiesta Paolo di Genova, è uno di quelli che ci chiede una canzone al giorno perché toglie il medico di torno. Allora, un brano del 1972 e fu il sesto singolo di Marcella. Nel 1972 cantava Un sorriso e poi Perdonami. Se sorridi, perché poi deve perdonare? Ah, cioè, un sorriso, per cui non so, vado via e quindi tu perdonami. Boh. Marcella Bella, sentiamo il testo.

0: Viva! Boom boom d'amore, Daniela Cavanna. Ciao Ettore, buon lunedì, buon inizio settimana. Ettore Cinghia, Francesca da Genova. Ciao Ettore, si potrebbe ascoltare Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, l'ho mandata venerdì. Grazie Massimo da Verbania, che caldo! A Verbania il caldo, che avete il lago lì davanti, bello. Verbania, conosco tutto di Verbania, ci ho fatto Giochi senza frontiere nel 79. Buongiorno ragazzi, mi piacerebbe ascoltare una canzone, ma non so se il titolo è giusto. Sugli sugli bane bane, è giustissimo il titolo, lo cantavano le figlie del vento. Spero in un miracolo che il fresco sia con voi, Nadia Dall'Omendo. Nadia, te la troviamo. Sugli sugli bane bane. Buongiorno Ettore Marco e buona settimana a tutti voi da me e nonna Rina di San Giorgio. Il me è la collaboratrice, l'assistente di nonna Rina di San Giorgio. Bene, siamo al secondo vintage di oggi. Il primo è stato quello della Marcella Bella. Il secondo è una richiesta per Nicola Pescarese, bisnonno, quello che mi prende sempre in giro per i capelli. Sono a posto stamattina? E non sono ancora andato a tagliarli, abbi pazienza, ci andrò. Non mi mettere quest'ansia. Allora, Storia d'amore, la canzone che ci è stata richiesta da Nicola Pescarese è di Adriano Celentano ed è una canzone del 1969. Scritto da se stesso, dallo stesso Adriano Celentano, la canzone è caratterizzata, sto leggendo, da un ritmo incalzante e malinconico. Esplora le dinamiche complesse e dolorose di un triangolo amoroso. Lui, lei e l'altro. Quindi Storia d'amore, ti auguro di non essere in questa situazione, cioè nel triangolo, caro Nicola Pescarese, Adriano Celentano. Forse
1: tu non sai cosa ho fatto.
0: Ah,

storia d'amore era Adriano Celentano. No, stavo leggendo un bell'articolo, dov'è? Del Corriere. Allora, con questo caldo, i mondiali col ghiaccio in tasca, la corsa al fresco tra ventilatori da collo e raffrescatori da cintura. E c'è un articolo ovviamente promozionale dal gilet che hanno fatto mettere a Kimi Antonelli a Russell, che è quel gilet con dentro un gel precongelato che abbassa la temperatura corporea. Stavo cercando dove lo vendevano e non lo sto trovando, quindi. Poi c'è un climatizzatore tascabile da indossare sotto la maglietta, agganciato a un collarino che lavora a contatto con la pelle tramite le cosiddette celle Peltier. Bastano pochi secondi e l'app per regolarne l'intensità. Possono andare sia al caldo che al freddo, pensa a te. Poi c'è i ventilatori di tutti i tipi, portatili, quelli. Oh, ce n'è uno addirittura che è un ventilatore, nebulizzatore d'acqua per un effetto rinfrescante immediato sul viso e una piastra refrigerante da appoggiare sulla nuca o sulla schiena. Insomma, cominciano ad inventarne un po', poi c'è tipo le cuffie, no? Però si mette attorno al collo e manda aria fresca, così uno ha una specie di aria condizionata sul collo e dopo 10 minuti non parli più perché ti ha preso la... mica tutti penso che siano geniali. Vabbè, comunque c'è quest'articolo che dice come cercare di resistere al caldo. Sono solo non uscire di casa e bere tanto. Mio figlio medico ogni 2-3 ore manda il messaggio alla mamma e al papà: state bevendo, idratatevi, state bevendo, idratatevi, vi state idratando, bevete. È uno stillicidio, ma ha ragione lui, perché pare che quelli di una certa età si dimentichino di bere. Invece con questo caldo è importante bere, bere, anche se uno non ha voglia, bevi. Bevi acqua naturale, normale, bevi.

magari pochi sorsi, ma in continuazione. Allora, Mambo, un bel Mambo, un bel Mambo, alle 11.32, Mambo Windsurf di Manuel Malanotte.

effettivamente il bikini azzurro è la meglio. No, stavo facendo i commenti maschili e non subito, non attaccateci, perché è ovvio che quando si vede tutto questo ben di Dio qualche commento maschile ci passa. Lo si può fare nella mente, lo si può fare fra due amici come il Cinghia ed io, e commentavamo qual era il mio... non guardavamo il contenuto, guardavamo il contenitore, stavamo giudicando qual era il bikini che stava meglio, ecco, mettiamola così. Allora, ciao Ettore, sono Massimo di Recetto Novara, vi sto ascoltando col telefono. Chiedi per favore a Marco Sasso, perché ogni tanto va via l'audio. Grazie mille e buona giornata. Cinghia, Marco Sasso, perché ogni sta ascoltando col telefono ogni tanto gli va via l'audio? Rispondi, non farmi così. Non ti arriverà abbastanza segnale internet, mi ha detto nelle cuffie. Quindi vuol dire che sei in una zona dove non hai un segnale continuo. Ciao Ettore, vorremmo sentire una bella canzone italiana come una volta. Baci da Ferdi e Chris dalla caldissima Torino. Ma ne mando tante di canzoni belle italiane come quelle di una volta. Sto guardando, fino alla fine ne ho anche di strepitose. Pensa a te, ho perfino un Pettenati del 66. Allora, ciao Ettore, Ferdi e Chris dalla grandissima Torino. Buongiorno Ettore, mi piacerebbe ascoltare una canzone di Massimo Ranieri, tipo Candida oppure Il mio amore resta sempre, Teresa. Grazie mille, non mi sono presentato, sono Antonietta a Torino, che caldo. Oggi tutti state chiamando a Torino, che caldo, quindi... Mi fa capire che siete ben chiusi in casa ed è giusto che sia così. Oggi Torino è una delle città con il bollino rosso.

cantava la Gioggia, non la chiamano Giorgia, la chiamano la Gioggia dell'orchestra di Gianmarco Bagutto, l'orchestra italiana. Mi ricordo da giovincello, quando vivevo a Monte Carlo, anch'io invitavo delle mie amiche a cena e le invitavo, dicevo raggiungimi a casa mia, poi andiamo con la mia macchina alle 7. Queste venivano a casa mia alle 7 di sera, poi si cominciava a chiacchierare, una cosa tira l'altra, si usciva alle 11, i ristoranti erano tutti chiusi, quantomeno quelli alla portata delle mie tasche, e allora tornavo a casa ed è lì che sono diventato un mago degli spaghetti aglio olio e peperoncino, perché a mezzanotte un piatto di spaghetti o di bucatini aglio olio e peperoncino non si nega a nessuno. Al cinghia subito colata la bava sulla bocca. Allora, siamo al terzo vintage di oggi. Edoardo Bennato, che è un coscritto, wow, in una canzone del 1989 tratta dall'album Abbi dubbi, e poi secondo me è diventata una

0: in vendita nei supermercati questa, perché si vede che il proprietario di questa casa di prodotti alimentari si era innamorato di questa canzone. Edoardo Bennato in Viva la mamma! Viva la mamma! 1989.
1: Tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Fermonia di Belforte, in provincia di Mantova, che ci ascolta e ci vede tramite Teleantenna.

Era la giostra per Mogna di Belforte in quel di Mantova, cantava Ruggero Scandiuzzi. Buongiorno a tutti, buon inizio settimana, Graziella Verniasco, ciao Graziella anche a te. Non riesco a vederti più in TV, non capisco, Nando da Legnano, perché non abbiamo cessato per il momento la collaborazione con Studio 1 in Lombardia. Riprenderemo, pare, dopo le vacanze estive e tu probabilmente la vedevi sul 95 dello Studio 1 della Lombardia. Caro Nando da Legnano, per cui l'alternativa che ti resta è sentirla con i soliti sistemi, Alexa, il PC, il cellulare e tutti quegli arzigogoli che si adoperano per il DAB, per ascoltare la mitica Radio Liscio. Buongiorno Ettore, come sempre complimenti, grazie. Una dedica a me e Aldo mentre si gioca al biliardo, ovviamente con Radio Liscio al circolo a tutto volume. Un abbraccio a te, al Cinghia, nonno Mimmo da Firenze. Questi mi fanno impazzire, giocano a biliardo a Firenze e intanto va Radio Liscio a tutto volume. E vai che vai. Sentite, vi dedico il primo vintage di oggi che vi farà sobbalzare la stecca, perché è 56esima, in 56esima posizione delle 500 canzoni più belle di sempre. È una canzone dei Led Zeppelin, wow, ed è una canzone che è stata nel loro repertorio dal 1972 in poi, perché la lanciarono con un titolo che era accattivante già da sé, Rock and Roll. Il titolo è Rock and Roll. E qui dico una cosa che farà piacere al polistrumentista, ma soprattutto chitarrista Marco Sasso, detto il Cinghia. La canzone si basa su una delle strutture più frequenti del rock and roll, il blues in 12 misure di La. Ti dice qualche cosa? Sì, ha fatto quella faccia allegra, come sì, vabbè, roba da bambini lui, a queste cose è tutt'altro che affaccendato. Allora, Rock and Roll, il Led Zeppelin, 56esima nella classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi del 1972, Led Zeppelin, i Led Zeppelin che sono

dei Led Zeppelin, giovani con Rock and Roll. Era il primo vinile di Casandena di oggi. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, mentre gli altri vanno avanti, quelli del network Teleantenna, fino alle 13, quindi fino alla fine della trasmissione. Allora, cosa decidi di mandare? A lui che ama il mare, va bene, A lui che ama il mare di Gianni Valfusi sarà il brano che concluderà questa prima ora. Dedicata a lui. Chiama il mare. Lei c'è già.

0: Din Don, lui chiama il mare Din Don. Din Don, sentite com'è bello sonoro. Din Don, Din Don. Din Don vuol dire che è mezzogiorno. E a mezzogiorno, come ad ogni capodora, Radio Liscio si concede le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio, a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco, i grandi protagonisti della nostra musica. Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia. Rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour, a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato la Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze Stefano Di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, strutture, liste d'attesa, lotta alla povertà pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti. Questa è Canzoni senza frontiere in Radio Liscio Summer Edition, e per fare la rima, Sì, perché da oggi Radio Lition è entrata nella sua versione Summer Edition, quindi c'è più ventata di caldo, non è il caso, ce n'è già fin troppo, ma diciamo così di mare, di divertimento, di rilassatezza mentale appena finirà questo caldo, che pare andrà avanti così feroce, anche di più, ancora per una settimana almeno, fino a lunedì prossimo. Allora, lunedì prossimo al 29, ma dicono fino al 5 di luglio, non ce la scampiamo. Poi dal 5 di luglio ritornano le correnti atlantiche, che a quel punto lì porteranno dei temporali pazzeschi che fanno danni. Bisogna nascondere le macchine sotto i tetti sperando che reggano i tetti. No, perché me 3 anni fa ha fatto un danno mica da ridere. Ho avuto quasi tutti i tetti della cascina andati in malora con una grandine grossa così. Per cui no buono. Adesso non mi frega più, li ho fatti in un materiale che vieni giù, grandine, vieni giù, ti aspetto. Però, i soldini ci sono voluti. Allora, siamo al 173esimo giorno dell'anno, ne mancano 192 a fine anno. Oggi sono due i santi che vengono festeggiati, San Paolino e San Tommaso Moro, ed è la giornata mondiale per prestare attenzione alla preservazione della foresta pluviale, che è quella che non solo determina anche un clima mondiale, ma che è veramente un benessere della natura anche per tutti quelli che ci abitano, non dico solo gli umani, ma anche le varie specie animali. Allora, buongiorno Ettore, sono Tommaso dal bagno Icarus, ragazzo degli anni 70. Grazie per aver messo i Led Zeppelin. I Led Zeppelin spaccano! Non ti dico cosa ha detto il mio programmatore, che è un adoratore sfrenato del rock and roll in genere. Lui quando sente il rock and roll si rotola nel fango e si sporca tutto, da tanta è la sua passione per il rock and roll, tant'è vero che mandava messaggi al cinghia dicendo sfuma sta roba, ma basta, e pensa che era un brano di 3 minuti e mezzo, non era neanche sta cosa eccezionale, ma lui con il rock, forse perché la mamma non gliel'ha mai insegnato quando era piccolo, quindi non ha mai imparato a ballarlo, come è successo invece a me, e quindi odia il rock, che invece è una musica bella, liberatoria. Allora, difatti mi è arrivata una smile del programmatore molto significativa, una smile del faccino che ha, diciamo così, un conato. bene, mi piacciono queste contrapposizioni di idee, perché dalle contrapposizioni di idee e dal dialogo che nasce e si sviluppano le idee. Per esempio, Abanero è un peperoncino di quelli che picchiano, io sono un adoratore dei peperoncini. Ho diminuito un po' negli ultimi anni la potenza, prima andavo addirittura con i giolocchia adesso vado più volentieri con l'Abanero, che già non scherza per i fatti suoi. L'Abanero di Mary

0: Allora, era mentre è arrivato il caffè, è arrivata la signora col capessito.
1: Sì, sì,
0: era abanero il peperoncino.
1: Le gustava, sì.
0: Sì, le gustava, sì. Non è vero, lei non lo mangia assolutamente.
1: No, mi gustava la musica.
0: Ah, la musica.
1: Il ritmo.
0: Che è il peperoncino proprio.
1: A me il peperoncino proprio.
0: Non se ne parla. Ho due figli su quattro che amano il peperoncino. Due. Oh! Che perché poi sono quelli che alcol, bibite gasate, sembra l'orso una volta che si sparava alla fiera quando lo colpivi, che faceva e si alzava.
1: Ma il
0: così.
1: Cibo, scusa, il cibo deve essere gustato per quello che è, non
0: sì, no, no,
1: il peperoncino che sovrasta.
0: No, il cibo deve essere gustato per quello che ti piace, non per quello che è, perché per quello che è può anche far schifo.
1: No,
0: ma se il cibo ti piace
1: viene, ci metti il peperoncino,
0: perché a me piace col peperoncino. Guarda il cinghia, ferma cinghia, tu mangi col peperoncino o no? Sì, vedi, lui mangia col peperoncino.
1: E quando ne mangi tanto sudi, la tua fronte suda o no?
0: Sì, sì, ma è un effetto piacevole. Così non senti il caldo, perché il sudore del peperoncino contrasta con il caldo, 31 gradi.
1: Io mi preoccupo per la vostra salute, sinceramente.
0: Ma sai che no, devi leggere. Adesso ti tiro giù un articolo che ti dice quanto fa bene il peperoncino. Perché sì, si fa vivere più a lungo.
1: Sì?
0: Dovrebbe
1: di quanto? Di quanto?
0: Tot. Un sacco, c'ha un, ha un sacco, fa digerire meglio,
1: sì.
0: Tiene lontane, no? Mette a posto la pressione, dovrebbe far avere una certa virgonza in più nei confronti per los hombres, eccetera eccetera eccetera. Allora, abbiamo il Marco Ferradini che ci canta, è stato richiesto da Max di Ozzano in provincia di Bologna, ci canta Teorema. Allora, il brano descrive l'esperienza di un uomo evidentemente reduce da una delusione sentimentale particolarmente forte,
1: sì.
0: La solita donna che l'ha fatto soffrire,
1: eh.
0: Il quale riflette da uomo ferito su come bisognerebbe in realtà comportarsi con la propria donna o con la donna che si desidera per ottenere il suo amore. E sai, sai cosa dice il testo della canzone? Molto, molto, è proprio preciso. Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore, non farti vivo e quando la chiami falle come se fosse un favore. E così lei ti ama,
1: ciao,
0: a dismisura.
1: Ciao, ecco. Ciao, ciao.
0: Sapevo
1: buona
0: che
1: giornata a tutti.
0: Sapevo che andava via così.
1: Non mi gusta, non mi gusta.
0: Sapevo. Grazie Ferradini, Marco Ferradini, Teorema.

Teorema per Max Liozzano, era Marco Ferradini. Oh, l'Aurora Codazzi, era da un po' che non la sentivamo, con tutta la sua esuberanza unzichiana. Sì, perché il Cinghia e io siamo convinti che comunque lei cerchi di imitare un po' la Michelle Hunziker da giovane, ma è una nostra opinione, per carità, non vogliamo assolutamente mettere dei limiti alla provvidenza dell'Aurora Codazzi quando canta Occhi Chiari.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Sì, sono canzoni da solo musica da ballo.
2: Direttamente dai nostri solisti.
1: Un po' di polka, diavoletta, diavoletta della Castellina Pasi. La polka, finalmente la polka.

0: applauso per loro, i nostri solisti, la bella tradizione, l'orchestra Castellina Pasi.
1: Fatevi sentire, 1, 2, 3. Bellissimo. Rifammi un pezzettino, dai, con le mani a tempo. Battere, battere, battere. Vai Stefano.

0: tanto.
1: Mi piace perché il Cinghia mi ha detto, vedendo fare quello che facevano Pamela e il suo partner, se lo facessi io mi viene l'infarto dopo 5 minuti. Gli ho detto anche meno, 5 minuti è una roba lunga a reggere così, anche dopo un minuto comincia ad essere una roba abbastanza impegnativa. Diavoletta era la polca di Castellina Pasi, secondo vinile di Casandenna di oggi. Ike and Tina Turner. Vi ho detto due nomi. La particolarità di questo brano, che è River Deep Mountain Height, cioè fiume profondo, montagna alta, che è 55esimo nella classifica delle più belle canzoni di tutti i tempi, era che quando lo incisero il produttore accettò l'imposizione di Ike Turner, che disse no, viene fuori come brano di Ike and Tina Turner. Gli disse va bene, però tu non entri nello studio di registrazione, lo fa solo lei, e lo tennero fuori. Quando venne fuori il disco River Deep Mountain High, non ebbe un grande successo,

troppo bianco per le radio nere, per cui lo boicottarono un po'. Invece ebbe un successone, boom, incredibile in Europa e in Australia, per esempio, dove arriva nella prima posizione delle varie hit parade. Noi ce lo ascoltiamo oggi, a distanza di 50 anni, perché del 1966, con Ike and Tina Turner, River Deep, Mountain High.

0: Wow, River Deep Mountain High. Tina Turner, diciamo Ike e Tina Turner perché imposero di mettere anche il nome del marito, ma in effetti la fece solo lei con il suo coro Tina Turner in River Deep Mountain High. 1966, a cosa dico 50 anni fa? 60 anni fa, 66, 26 sono 60 anni fa. Del resto Ike era nato nel 31 e morto nel 2007, mentre Tina era del 39 ed è morta nel 2023 e purtroppo non ci sono più tutti e due, ma hanno fatto dei pezzi che sono veramente nella storia della musica leggera mondiale. La Federica Cocco più tranquillamente si adatta a quelle che sono le vecchie frasi romantiche, quelle che ci insegnano da piccoli quando prendiamo una margherita: mamma, non mamma, mamma, non mamma, e l'ho già detto una volta, poi si arriva in fondo con l'ultima che fa non mamma, si butta via, sì, margherita, no, questa è una margherita fallata, ne prende un'altra e si ricomincia, mamma, non mamma, fino a quando non viene fuori l'ultimo che è mamma, fa, questa era la margherita giusta, mamma, mamma, Federica Cocco.
1: Mamma,

Allora, era la Federica Cocco con Mamma non Mamma e siamo arrivati ad un momento, 12.36, importante. Intanto un messaggio al 331-335-6565 di Ettore: sono Antonio della provincia di Varese, quando puoi metti la versione della Zanicchi del brano della Turner, ossia Le Montagne, volentieri. La Zanicchi Le Montagne lo fece l'anno dopo la Tina Turner, nel 67, è la cover di River Deep, Mountain High, Le Montagne, la Turner nel 66, la Zanicchi nel 67, solo con Le Montagne. Ma il messaggio che mi compulsa: ciao Ettore, sono curioso di vedere una performance del Cinghia musicista, avete un video in cui lo possiamo ammirare? Grazie mille, Silvano di Busto Arsizio. Caro Cinghia, hai un brano con il quale soddisfare la richiesta di Silvano di Busto Arsizio? Non necessariamente di Liscio, va bene anche una tua performance. Qui chiedo una performance. Una performance può essere fatta di qualsiasi genere musicale. Ce l'hai? Allora, deve cercare. Ti garantisco che domani, martedì 23 giugno, te la faccio mandare io. Perché non può esimersi, non può tirarsi indietro. È una richiesta ufficiale, quella di Silvano di Busto Arsizio. Quindi trovala, e che sia bella, e che sia soddisfacente, e che sia trasmissibile per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Caro Cinghia, mentre noi andiamo con il quinto vintage di oggi, che è Michele Pecora. Allora, questo bisognava andarlo a trovare, perché io mi ricordo che la passavo a Radio Monte Carlo, ma non me lo ricordavo assolutamente. Invece è ancora vivo, perché è del 57, un giovincello, Michele Pecora, un cantautore italiano che nel 1979

Allora, era lei di Michele Pecora e siamo arrivati al momento dei nati e morti di oggi, 22 giugno di qualche anno fa. Erin Brockovich, evviva, ci hanno fatto un film, è del 1960 la signora Brockovich, quella che ha vinto una delle cause più costose nei confronti di un'azienda che inquinava un paesino, e l'ha vinta lei, ed è oggi una delle più rinomate per i diritti civili e la difesa dell'ambiente negli Stati Uniti d'America. Uno dei miei grandi autori preferiti, Dan Brown, nacque il 22 giugno del 1964. Il Codice da Vinci, Inferno, insomma, è quello che con Tom Hanks ha fatto dei libri da cui sono stati tratti dei film che hanno avuto dei successi strepitosi. È nato il 22 giugno del 1972 Emanuele Filiberto di Savoia, che si è appena divorziato, ha una nuova amorosa ed è uno che ha cercato di tenere alto il nome, o quantomeno la sua eredità nella monarchia, come showman a destra e a manca, partecipando anche a Sanremo, dove è arrivato secondo. Giuseppe Mazzini era nato il 22 giugno del 1805. Joe Squillo, appena partecipato a Pechino Express, non ha vinto, mi pare sia arrivato a seconda, e comunque ha fatto un sacco di altre robe, come Prezzemolino, dappertutto, cinema, televisione.

canzoni e chi più ne ha più ne metta. È una molto attiva. Joe Squillo è del 1962, una delle mie attrici preferite in senso assoluto. Meryl Streep. Meryl Streep è del 1949, quindi cosa ne fa? 77. Oggi, 22 di giugno, 3 Oscar, 15 o 16 nomination agli Oscar. Vabbè, ci sono dei film dove è stata Mamma Mia, La Mia Africa e quanti altri. Ti divento bella, un nome di questa, ha fatto dei film strepitosi, comunque è bravissima, viene considerata una delle tre attrici più importanti del mondo in questo momento. E poi Billy Wilder, regista, nato nel 1906. Billy Wilder ha fatto filmini, è stato regista di filmini come A qualcuno piace caldo,

Moni, prima pagina con Jack Lemmon e Walter Matthau, insomma un grande. Era nato il 22 giugno del 1906. I morti: Laura Antonelli è stata una sex symbol del cinema italiano, poi è stata anche la morosa di Jean-Paul Belmondo, quindi è morta nel 2015. Nel 1987 è morto uno dei ballerini più incredibili della storia del cinema mondiale e non solo, Fred Astaire. Nel 1969 muore Judy Garland. Judy Garland, il mago di Oz, è nata una stella e Everybody Sing, vincitori e vinti, film fantastici, soprattutto nella prima metà del secolo scorso. E poi Arnaldo Pomodoro è morto nel 2025, uno scultore italiano che ha sculture sue davanti ad alcuni dei palazzi istituzionali più importanti del mondo, New York, Londra, dappertutto. Quando si vede quella specie di palla tutta frastagliata di Arnaldo Pomodoro, è riconosciuto a livello mondiale per la sua bravura. È morto l'anno scorso, nel 2025. Va bene, è il momento del Pietro Galassi, la rapsodia che tanto piace al Signore. Sei pronto a mandarla? Sei pronto? Cinghia, non ti distrarre, sei pronto? Rapsodia con questa atmosfera così da grande tragedia greca, e la logistica anche aiuta perché è piazzata proprio su un grande monumento, sui resti di un grande monumento greco. Lui con tutta la sua possanza davanti a queste colonne ci canta la sua rapsodia, ed ecco l'inquadratura che stringe su di lui.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Ricordo un compleanno importante che avevo dimenticato prima, perché oggi è il compleanno anche di una mia collega, Barbara Marchand, che è stata una mia collega a Radio Monte Carlo. Poi insieme abbiamo fatto negli anni 70 Giochi sotto l'albero e La pazza pazza neve, 76-77. Barbarella, anche lei grande animatrice radiofonica, poi in Rai radio per anni e anni e anni, oggi anche lei compie gli anni. Non lo dico, è una coetanea, per cui fatevi voi i calcoli. Allora, cinecalendario. Il film di ieri, perché ieri non l'ho detto, era domenica, non ero in trasmissione, se non che in replica. Il film di ieri, 21 di giugno, era Cleo dalle 5 alle 7. Un film del 1962 di Agnès Varda. Allora, il racconto di due ore nel pomeriggio di Cleo, una cantante che si aggira per Parigi mentre attende i risultati di un importante esame medico ed è malinconica, triste, pessimista perché pensa che questo esame medico sarà assolutamente negativo. Il film si svolge nel pomeriggio del 21 giugno, lo svela l'annunciatore alla radio che ascolta Cleo mentre sta andando in giro in taxi. Quindi è per questo che è abbinato al 21 giugno. Ma qual è il film abbinato a oggi, 22 giugno? Ebbene, Io, Robot, un film del 2004 ambientato nel Chicago del 2035. Segue il detective Dale Spooner alle prese con il misterioso suicidio del fondatore della Use Robotics, Alfred Lanning. Il principale sospettato è un robot che sembra aver infranto le celebri tre leggi della robotica, tra cui la più importante è non nuocere agli esseri umani. E mentre Spooner sta rovistando nella casa di quello che è stato ucciso, di Lanning, nel cassetto della scrivania trova una lettera datata 22 giugno ed è per questo che il film è stato abbinato a oggi, 22 giugno. Se siete nati il 22 giugno, se volete sapere qual è il film del vostro giorno, è Io, Robot. Bene, e intanto noi siamo arrivati all'ultimo vintage di oggi, quella pelo pelo. Bandiera gialla del 1966, è una canzone di Gianni Pettenati, che era un ragazzo del 45, morto l'anno scorso, nel 2025, era del 1966 ed era la versione, la cover italiana di The Pied Piper, che era stata incisa dai The Changing Times. Bene, Pettenati la fa, è addirittura la canzone dalla quale trae spunto il film I ragazzi di Bandiera Gialla, nel quale il brano è erroneamente presentato come sigla della trasmissione radiofonica omonima di Radio 2, Bandiera Gialla, condotta da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Bandiera Gialla, 1966, a tutto ritmo.

0: Bandiera gialla, Gianni Pettinati. E allora riesco, tu mandami pure il sottofondo l'ubriacona, che è divertente, di Fabio Cozzani dalla immagino dalla Peschiera, mentre io ancora e faccio in tempo a dirvi quali sono stati gli eventi. L'accadde oggi il 22 di giugno, per esempio nel 776 avanti Cristo è la data tradizionale dei primi giochi olimpici svoltisi a Olimpia in Grecia. Mi auguro che non facesse caldo come sta facendo caldo adesso, 32 gradi alle 12 quasi a luna, oggi arriviamo tranquillamente a 35-36. Nel 1633 Galileo Galilei è costretto alla biura dalla Chiesa Cattolica, che diceva che erano gli altri pianeti che giravano attorno alla Terra, invece lui diceva che tutti i pianeti giravano intorno al Sole. Lo obbligarono a dire avete ragione voi, e dopodiché dovettero rimangiarsi il tutto. 1945, cosa successe? Si conclude la battaglia di Okinawa il 22 di giugno con la vittoria degli Stati Uniti d'America. Nel 1981 Mark David Chapman si dichiara colpevole dell'omicidio di John Lennon avvenuto il precedente 8 dicembre. E chiudiamola qui, perché è finito il tempo. L'appuntamento con Canzoni Senza Frontiere per domani, martedì. Grazie Cinghia per l'assistenza e a tutti voi baci, abbracci, languide carezze da Ettore Andenna, e a domani col caldo. Sigla.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
6: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera alla svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono, Sara e Alicia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
5: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna-Arabia Saudita finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
7: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei 4 gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua 6ª spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda, fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
8: Arriva anche la Beghine, dai!

perso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con un cielo d'un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ho finito le scuse.

0: nuove canzoni, signori, Le cose che ti ho detto.
1: Grazie. È una dedica speciale sulla donna che voglio, Mirella e tutti gli amici.

0: signori, la donna che voglio, Diego.
1: Grazie a tutti. Grazie signori, davvero gentilissimi. E si continua con un bel Fox all'italiana, dai, la

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
0: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di 3B Meteo. Ci attende lunedì ancora l'insegna dell'alta pressione subtropicale sull'Italia ma anche su mezza Europa, con caldo sempre piuttosto intenso. Infatti si raggiungeranno ancora una volta picchi di 36-38 gradi su ampie zone della Val Padana ma anche sui versanti tirrenici, specie tra Toscana e Lazio, con afa che si farà sentire dopo il tramonto nei grandi centri urbani e soprattutto lungo le coste, dove qui i valori massimi saranno un po' più bassi, ma appunto si soffrirà per i tassi di umidità sempre piuttosto elevati. Al sud il caldo sarà un po' più moderato, con picchi massimi non oltre i 33-34 gradi. Da segnalare infine qualche temporale di calore che si potrà verificare sull'arco alpino, ma a tratti anche sulla dorsale appenninica, nel corso del pomeriggio e in serata, con qualche occasionale sconfinamento verso le vicine zone di pianura. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, lunedì 22 giugno. Wow, siete al mare, chissà in quanti ci state ascoltando da qualche bella spiaggia. Già solo il pensiero mi rende super energico. Allora, ben trovati ad Energia Contagiosa, carissimi, con noi due ore da trascorrere insieme. Dico noi perché ci sono io al microfono, ma al nostro mixer, alla nostra regia c'è Max Quarti. Ciao Max, buongiorno anche a te. Oggi giornata mondiale della foresta pluviale, hai capito? Ma anche giornata mondiale del maggiolino. Il maggiolino, la macchina bellissima, super iconica. E allora, cari, noi qui abbiamo un bel programmino per oggi. Allora, intanto iniziamo con il salutare il precedente weekend, però mentre lo facciamo già ci proiettiamo al prossimo. Infatti c'ho un bel po' di eventi da raccontarvi oggi per il prossimo fine settimana. Iniziamo a riempire il nostro calendario un tassellino dopo l'altro. Ho qualche bella news curiosa, approfondiremo alcune cosucce capitate intorno a noi e poi ce ne andremo ovviamente a perderci tra le note di Radio Liscio, perché qua una canzone per voi c'è sempre. Anzi, a proposito Max, io direi proprio di cominciare con una bella canzone.

Ben ritrovati a tutti carissimi, ben risintonizzati. Dai che partiamo con questa puntatona oggi del lunedì, quindi serve proprio darsi la carica. Perché alcuni sono al mare, se la sciallano, ci mandano le foto, belli loro con i loro gelati, con le loro spiagge, beati voi. Mentre altri, ahimè, sono ancora al lavoro e quindi tra chi va e chi viene. Noi cerchiamo di portar gioia un po' a tutti e suggerimenti utili su dove spendere il vostro fine settimana. E giusto appunto oggi vi... c'ho poi un elenco bellissimo di feste dove portarvi. Cominciamo dal... dove siamo qua? In Piemonte. Cominciamo con la 45esima sagra dell'agnolotto d'asino. Ce ne andiamo a Calliano Monferrato, oggi in provincia di Asti. Un piatto super tradizionale da raccontarci. E sempre in zona Sizzano alla mostra del vino, 54esima edizione. Questa in provincia di Novara. Poi la terrassa padovana, che sta in provincia di Padova, quindi facciamo sto salto in Veneto. Ce ne andremo alla decima festa delle bontà di bufala, eccola, e poi concluderemo al mercato delle gaite. Questo è un evento storico bellissimo che si tiene a Bevagna in provincia di Perugia, un borgo che poi vi racconto perché è veramente bellissimo, quindi approfittiamo, no, come sempre facciamo un po' di storia, cultura, folklore, un po' di gusto e chi più ne ha più ne metta. Tra l'altro, a proposito di storia ma anche di lavori importanti, possiamo dire, a Venezia riapre Palazzo Giovannelli. Hai capito? Questa è una storica dimora del Cinquecento affacciata su Canal Grande, bellissima, e dopo 4 anni di restauro, bam, è pronto per essere aperto, dopo un importante progetto di recupero ovviamente della sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Venezia. Sarà una struttura super esclusiva, ovviamente un posto del genere, dedicata proprio a un turismo che cerca una Venezia diversa, una Venezia appunto del passato, no? Tra l'altro è bellissimo, questi hanno l'attracco privato sul Canal Grande, no? Quindi poi immaginati vederti così tutto quello spettacolo. Vabbè, insomma, un progetto architettonico che piace, firmato dallo studio Gascon. Pensate che in questo luogo sono stati accolti i personaggi come Marco Foscarini e Mozart, quindi insomma un luogo di grandissimo prestigio e che ovviamente chi vorrà andarci dovrà spendere un bel po' di danei, come si dice da queste parti, però d'altronde super esperienza esclusiva. Va bene cari, ciao Venezia, ci vediamo qui tra poco perché ce ne dobbiamo andare in Piemonte, ok? Facciamo il tutto con un po' di buona musica intanto, così.

Allora carissimi, ben ritrovati. Cominciamo il nostro viaggio, anche per oggi si parte e mettiamo il primo tassello per il weekend che verrà. Ancora coccolati dalle cose buone mangiate in questo weekend. Mi sono divertito molto, molto questo arrivo dell'estate. Ah già, è vero, tra l'altro, siamo entrati in estate. Perché ce lo siamo detti venerdì, però poi c'è stato il cambio. E buona estate a tutti, mi mancava di dirvelo. Va bene cari, allora diceva, prima tappa di oggi per il prossimo weekend d'estate ci porta in Piemonte. Cominciamo da questa Calliano Monferrato, in provincia di Asti, che tra l'altro è un piccolo borgo medievale sulla via Francigena, quindi molto ancorato alle sue tradizioni. Pensate che risale al X secolo, ci sono abbazie, monasteri, stavo leggendo qua, che ospitavano i viandanti, che ancora oggi raccontano, no, un passato di viaggi avventurosi, scrivono, per animi audaci. E tra questi c'è la chiesa di San Pietro, a poche centinaia di metri dall'attuale abitato di Calliano. Vabbè, insomma, un posto molto carino da scoprirsi, anche con un sacco di escursioni. E qua ovviamente, se vai sul loro sito della Proloco, vedi che c'è proprio tutto un palio dedicato all'asino, si vedono gli sbandieratori eccetera, quindi ovviamente c'è un evento anche di questo tipo. Ma in questo fine settimana c'è una sagra, e sto parlando della sagra dell'agnolotto d'asino. Vedi che l'asino c'entra ancora, 45esima edizione. Allora, è una specialità ovviamente legata al Piemonte, ma questo lo sappiamo, e la particolarità appunto è di essere ripieni di carne d'asino lavorata secondo ricette storiche. Raccontano, leggo, una cucina paziente e saporita, nata per valorizzare ogni risorsa disponibile. Quindi gli stand gastronomici accolgono i visitatori con piatti preparati al momento, accompagnati da tutti i vini del Monferrato, va bene, neanche a dirlo. E quindi sto borgo si anima, no? Perché mettono giù le tavolate, c'è la musica, cioè si crea una bella atmosfera serale, una bella atmosfera da festa estiva. Ecco qua, quindi se siete da quelle parti, sicuramente a Calliano Monferrato vi attendono con un gran bel sorriso e le braccia aperte. Se invece siete nei dintorni di Sizzano, che è in provincia di Novara, la conosco molto molto bene ovviamente, vicinissima a dove sono cresciuto, e in questo weekend c'è la mostra del vino Sizzano DOC, un evento che nasce nel 1970, pensate un po', per celebrare ovviamente la ricca tradizione agricola ed enogastronomica del territorio attraverso la promozione, giusto appunto, dei vini che già furono lodati da Camillo Benso, conte di Cavour, e ovviamente altre eccellenze, perché questa è anche zona di Gorgonzola, la Toma della Valsesia, ciao, il riso, neanche a dirlo, il miele, la paniscia, quindi insomma un'occasione, no, per mettere insieme tutta questa roba qua. In questo contesto poi i visitatori potranno immergersi anche in un'esperienza sensoriale tra vino, gastronomia e spettacoli, con l'opportunità di gustare tutti i vini della zona, che sono il Sizzano DOC, le colline novaresi DOC, e vini autoctoni ottenuti da vitigni biolo, vespolino, uva rara ed erba luce, esposti appunto in una suggestiva cantina nell'antico ricetto. Ogni serata appunto ha il suo programma, no, con concerti, spettacoli serali, anche funzioni religiose, poi ci sono visite, passeggiate, attività per i bimbi, insomma, giorno che vai, esperienza che trovi. Io vi rimando direttamente alla loro pagina Facebook, perché veramente a seconda del giorno che scegliete c'è qualcosa di diverso. Però per esempio vi dico che questa domenica c'è la cena con il piatto della serata, fritto misto di mare, dalle 21:30 lasciare i band, così vi ho dato la chicchettina e vi invito sulla loro pagina Facebook. Va bene cari, quante belle feste in giro, e siamo solo all'inizio, abbiamo appena iniziato, vi aspetto qua.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

eccomi qui. Allora, a proposito di estate, viva l'estate che è cominciata, me lo sono ricordato tardi oggi, in effetti, ieri era il primo giorno d'estate e questo significa che molti, no, sono già sotto gli ombrelloni e questa sicuramente è una cosa positiva. L'aspetto negativo invece è un altro, è che le vacanze quest'anno costano parecchio, eccola. E allora sono uscite alcune classifiche, ovviamente, no, con un

Pensate un po', a livello nazionale c'è Alassio, Liguria, con 340 euro a settimana per un posto nelle prime quattro file. Mamma mia, vabbè, dicono spiaggia di lusso, che le famiglie non possono più permettersi, ovviamente, qua quei prezzi. Vabbè, seguono Gallipoli, 324 euro a settimana in Puglia, Alghero 274, Taormina e Giardini di Naxos in Sicilia 237, Viareggio 232, Palinuro in Campania 188, Anzio nel Lazio 179, Senigallia nelle Marche 159, Rimini, pensavo di più Rimini, con 158 e ultima di questa top 10 Lignano Sabbia d'Oro con 157 euro. Beh, insomma, sono tra le spiagge più belle, naturalmente lì di più belli, anche più festaioli, molto attrezzati, e molte volte ovviamente quello che paghi poi è il servizio. Certo che ti viene l'ansia, no? Il punto qual è? Che sei un po' anche obbligato ad andare in queste spiagge private, perché un conto è quando sei un giovane ragazzo spartano come tanti anni fa, che chi se ne frega, mi bastava un asciugamano e la spiaggia libera non si batteva. Adesso però con la famiglia eccetera diventa più complicato andare una settimana al mare e non avere un appoggio giù, forse anche per lasciare i giochi, insomma, genitori lo sapete bene, no? Vabbè, comunque il 37% preferisce gli stabilimenti attrezzati degli italiani, il 35% le spiagge libere, e invece gli altri si adattano un po' a quello che trovano, perché poi un altro problema è quello, che devi anche riuscire a trovare posto per andarci in spiaggia. E vabbè cari, che pensate, andare in vacanza e non spendere? E quindi godetevela, già che state spendendo, magari siete ad Alassio, uno dice c'è già la mano sul portafoglio, godetevi almeno la nostra musica sotto l'ombrellone, quella è gratis, offre Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

E rieccoci qui come promesso, carissimi, ben risintonizzati. Continuiamo con il nostro viaggio. Oh, dove ce ne andiamo? Dove ce ne andiamo? Ce ne andiamo in provincia di Padova, in quel fantastico luogo di cui abbiamo già parlato in passato, perché me lo ricordo bene, che è Terrassa Padovana. Oh, vi devo raccontare di questa decima festa della bontà di Bufala, che nasce, diciamo, un po' da una costola di un evento che fanno sempre, che è Terrassa in festa. Ovviamente questo evento è dedicato alla bontà di Bufala, quindi alla mozzarella di Bufala, no, che ha conquistato, leggo anno dopo anno, il palato e il cuore di tantissimi visitatori che sono passati di qua. Un evento anche questo che va avanti per ben 2 settimane, quindi ve lo potrete gustare fino al 5 luglio. Tra l'altro, visto che sono tutte serate estive, c'è un programma bellissimo, adesso vi do qualche dritta, però andatelo a vedere sulla loro pagina Facebook, perché ne vale davvero la pena. Allora, dicendo, tornando a questa festa, stavo dicendo, l'idea è semplice. Allora, valorizzare un'eccellenza del territorio, che poi è una roba strana, perché non è che ti aspetti di trovare da queste parti la mozzarella di Bufala nel cuore del Veneto proprio. E invece, guarda un po', la pianura padana si è rivelata un ambiente ideale per l'allevamento delle bufale, e gli agricoltori e i produttori hanno saputo trasformare questa risorsa in prodotti di altissima qualità. Beccala. Il menù è di quelli da far venire la colina in bocca. Vi do qualche, poi vado nello specifico, però gnocchi, bigoli, tagliatelle fatte in casa, il roast beef, le tagliate, no, tutto poi approfondito e arricchito dalla mozzarella di Bufala in varie salse, in varie modalità, e ovviamente lei, la mozzarella, è presente anche in forma di una bella caprese che d'estate non può mancare. Quindi immaginatevi lì, no, fa caldo, si schiaccia questa mozzarella fresca e con gocce di latte. E vabbè, la festa di della Bufala qua è anche un'occasione di orgoglio per Terrassa Padovana, leggo, perché è la dimostrazione di come la passione, no, del proprio territorio e la voglia di far comunità possano dar via a eventi unici. Come dicevo, è sempre molto complicato, no, venirne a capo quando organizzi qualcosa di nuovo, e qui sono molto contenti perché giustamente sta portando i risultati. Allora, tra le cose che non vi ho detto del menù, perché sono sulla loro pagina Facebook adesso, allora ci sono tutti questi gnocchi, bigoli, tagliatelle con ragù di bufala e il pasticcio di bufala, poi ci sono le polpette di bufala, hamburger di bufala, carne di bufala in insalata, e chi più ne ha più ne metta, no, è il gelato di bufala, ecco qua. Poi vado avanti sul programma, sfoglio un giorno dopo l'altro. Per esempio, domenica 5 luglio, quindi tra due weekend, il prossimo, ci sarà Daniele Desideri a suonare con la sua orchestra, perché appunto serata che vai, qualcosa che trovi, e per tutti i weekend c'è qualcuno appunto che anima le serate. Sabato 4 luglio, per esempio, ci sono le esibizioni delle scuole di danza e di ballo. Venerdì 3 luglio, Roberto Stop e Max Riva con una serata anni 70-80, mentre invece venendo a questo weekend, domenica, c'è la serata danzante con la giovane orchestra Christian Patarini, hai capito, che cominciano in serata. E quindi invece sabato sera, ecco, c'è la serata di musica country con il gruppo Country Storm, mentre invece venerdì sera una bella serata danzante con le fisarmoniche di Giuseppe Spinelli e Veila, capito? Dai, così vi ho anticipato anche tutto il programma, non ve lo dovete andare a cercare, ma se vi fa piacere cercate la pagina appunto di questa festa, che è la festa della bontà di Bufala di Terrassa Padovana. Su Facebook ci sono tutte le info, se passate di lì per due weekend belli lunghi a partire da giovedì fino a domenica, tanta tanta festa per voi. Mamma, mamma.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Voi sempre, tutti i giorni, non soltanto qui sulle nostre frequenze in DAB, ma anche attraverso tutti i nostri canali social. Quindi ci trovate su Instagram, ci trovate su Facebook, dove lanciamo sempre un sacco di news curiose, sondaggi, mettiamo le vostre foto, i nostri eventi, vi raccontiamo di noi. Ma poi anche YouTube, mi raccomando, andate su YouTube a cercare le nostre meravigliose serate riprese alla Peschiera di Valdengo, perché anche se siete in casa, no, magari col climatizzatore acceso o con le finestre aperte, ancora meglio se alzate il volume, vedete che si scatena la festa davanti alla vostra casa, alla vostra palazzina. Un attimo, un po' di radio liscio e vi è voglia di ballare. Adesso le notizie, cari, a tra poco, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Obaldi. Gran Bretagna, Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro stamani nella conferenza stampa della mattina davanti a Downing Street. Mi candido al leadership Labour, si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Keir ha reso un enorme servizio al nostro paese, voglio ringraziarlo per la sua guida e dedizione in un periodo così difficile, ha dichiarato il favorito alla successione, che in epoca Covid si era opposto a Boris Johnson, conquistando il soprannome di Re del Nord. Starmer rimarrà al lavoro fino a settembre per garantire una successione ordinata. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente americano Vance nel punto stampa stamattina al termine dei negoziati con la delegazione iraniana nel resort nei pressi di Lucerna. La squadra di Teheran è già rientrata in patria per riferire alla leadership politica, mentre quella statunitense resta a Ginevra in vista del prossimo round previsto entro 2 giorni. Nonostante le tensioni provocate ieri dalle parole di Trump, il clima è stato definito costruttivo dai mediatori di Pakistan e Qatar. Domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Islamabad, anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Così il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, nel corso della conferenza stampa convocata dopo il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle 2 sorelle allontanate da una casa famiglia. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere, il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO, a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 è prevista una conferenza stampa della manager dell'atleta. In carriera Schwarzer è stato squalificato 2 volte per doping nel 2012 e nel 2016. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E eccoci insieme, carissimi, ben ritrovati. Seconda ora di energia contagiosa. Ora, volevo raccontarvi di sta notizia che non ho ancora capito se mi fa ridere o mi fa incavolare. Perché no? Mi arriva sto sondaggio che viene fatto con i dati di Google Trends elaborati da Si Viaggia, no? E viene fuori, ti vendono la notizia come i viaggi low budget hanno registrato un più 800% nell'ultimo anno. Segnale di una crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo senza rinunciare alla scoperta, no? Perché dicono che crescono i road trip, quindi quelli fatti tappa dopo tappa, un po' low cost, il campeggio più 80%, il glamping più 30%, che è un'altra forma di campeggio. E insomma, le chiamano formule che consentono maggiore libertà negli spostamenti, o anche i city break guadagnano terreno più 50%, mentre i viaggi individuali aumentano del 30%. Cioè, tutta sta roba per me è terrificante, perché se la leggi come deve essere letta, qui ti dice che gli italiani non hanno più soldi per andare in vacanza, non si possono più permettere strutture di lusso e infatti viaggiano poco, sporadicamente, magari facendo una tappa qui, una tappa là, magari in campeggio, magari in camper, magari ce l'hai, no? Quindi lo sfrutti, oppure facendo itinerari a piedi, ma e soprattutto poi non concedendosi neanche più i famosi 15 giorni, 20 giorni di vacanza, no? Questi secondo me sono dati terrificanti, perché ti fanno capire qual è la realtà dei fatti. E invece insomma dicono che agli italiani piace di più fare i low budget trip, no? Perché non ce li possono fare quelli ad ampio budget, vabbè. Pazzesco, vabbè, almeno come dire, sul fronte del benessere aumenta il wellness tourism, trainato del 30%, e anche il pet friendly con un più 170% di questi ovviamente albergatori, che sono dei grandi, perché hanno trovato il modo per far pagare anche i cani di più, per fargli fare l'experience, no? Attraverso tutti sti mezzucci, il cibo di super qualità per il cane. E ovviamente è un mercato che tira tantissimo, e quindi boh, via anche lì di nuovi business. Ma è così, ragazzi, è così, c'è una finestra di mercato per tutti, basta trovare la debolezza, il punto debole, vedi che si apre il mercato. Vabbè, tra i posti che piacciono di più: la Valtellina, il Cilento, la Basilicata, il Montenegro, Polonia, Lituania, Uzbekistan. Bah. Vabbè, insomma, questo è il nuovo turismo, come dire, un po' queste mete un po' particolari, tolti Valtellina e Cilento. La Basilicata mi attira molto, ci sono passato una volta di sfuggita, dovrei approfondire. Le altre: Montenegro, Polonia, Lituania, Uzbekistan, sicuramente è molto molto bello, ma non posti dove immagino la mia vacanza estiva. Vabbè, siamo tutti diversi, comunque se siete di questa risma sappiate che siete in tanti a scegliere questi viaggi low budget, per scelta o per necessità, poi sta tutto a vedersi. Vi aspetto qui, cari, che vi porto io invece tra poco in una tappa completamente free, offro io, ce ne andiamo ad una festa bellissima in Umbria, state lì, state lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci on air, ben ritrovati carissimi, un saluto alla nostra amica Franca che ci scrive da Pesaro, ha scritto un attimo fa, me lo sono perso, e si riattacca a quello che dicevamo prima sui costi delle spiagge, no? Ci saluta da Pesaro, giusto appunto, e dice qua un giorno 37 euro, fate i conti voi, sto qua 10 giorni. Li stavo giusto facendo. Bellina Pesaro, sono stato recentemente, una città di mare molto, vabbè, molto agé, perché comunque ci sono, quando sono stato io c'erano tanti nonni, tanti nipoti, mi ricordava un po' un misto tra la Liguria e Rimini, perché poi lì sotto, no, c'è Rimini, Riccione Cattolica, poi c'è Pesaro, però è un po' lontana da quella movida lì, un altro ritmo. Va bene cari, allora un altro ritmo ancora è quello della prossima festa che vi devo raccontare. Andiamo a Bevagna, che è un borgo meraviglioso, sta in provincia di Perugia, un borgo storico, bellissimo, proprio all'interno di mura storiche, quando arrivi lì dentro proprio, come dire, ti senti un cavaliere, una dama, no? Perché è proprio una roba spaziale. Immaginate di andarci nei giorni del mercato delle gaite, questo è l'evento di cui voglio parlarvi. Allora, come vi dicevo, siamo nel cuore di questa Bevagna, no? Che è un super borgo medievale, uno dei più belli dell'Umbria, dove il tempo sembrerà fermarsi per il mercato delle gaite. Infatti è una rievocazione storica che ricostruisce proprio con grandissima precisione la vita quotidiana del Medioevo, quindi tu immagina entrare in questo posto e beccarti uno spettacolo del genere. In realtà va avanti da qualche giorno, quindi questo è l'ultimo weekend per poterselo gustare. Quindi il paese viene suddiviso nelle antiche gaite che si sfidano in una competizione che va oltre il semplice spettacolo. Ogni rione infatti ricrea mestieri, botteghe e attività produttive dell'epoca, utilizzando tecniche e materiali storicamente documentati. Passeggiando quindi tra le vie si incontrano cartai, fabbri, tintori, artigiani, in un'atmosfera immersiva e coinvolgente. Tra l'altro degli interpreti bravissimi, perché sono lì che lavorano davvero e strillano, urlano, si chiamano. E poi di qua e di là parte un combattimento, perché poi attorno a tutta sta ricostruzione storica vengono anche aperte le taverne dove si beve, quindi un attimo che scatti la rissa, no, capite? E troverete tanti piatti ispirati alla tradizione medievale, quindi anche l'esperienza gastronomica sarà insomma coerente con tutto questo. E quindi mercati, spettacoli, vita di bottega è proprio il modo migliore secondo me per andare a Bevagna, perché cioè, se passi di lì, no, e ti trovi sto spettacolo davanti, capisci che è già bello che è fatto. Allora, io sono sul programma, come vi ho detto, termina questa domenica, hanno cominciato giovedì 18, quindi c'è il ristorante a cena a partire dalle 19:30, ovviamente chiamate, prenotate perché è un casino, ci sono le botteghe dei mestieri medievali che sono aperte, come vi dicevo prima, ci sono anche in questo caso degli orari, sto guardando il loro programma, e poi c'è il mercato medievale che comincia questo venerdì dalle 18 alle 20 e dalle 21 ci si trasferisce alla gaita San Giovanni. Sabato 27 le altre gaite, dove c'è questo mercato medievale che potrete visitare. Insomma, c'è tutto il programma sul loro sito internet e anche tutti i piatti, gli spettacoli, perché poi ci sono spettacoli dedicati ai bambini, spettacoli di magia, insomma potete immaginare in un evento così giocoleria, falconeria, ovviamente è tutto dedicato a questo, e naturalmente anche i due degli armigeri, i duelli di corte e le madame, tutto questo contesto in cui i cavalieri devono dimostrare il loro valore in tutta una serie di prove, con il culmine proprio questa domenica con la guerra nel Medioevo, che insomma è la battaglia, no, con uomini, armi, protezioni, tutti giù a combattere. Va bene cari, questa è la meraviglia che vi aspetta in quel di Bevagna, provincia di Perugia, se sceglierete il mercato delle gaite edizione 2026.

0: estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Oh, siamo di nuovo in onda. Eccoci qua, carissimi. Allora, procediamo ad ampie falcate qua, La puntata procede veloce. E adesso ce ne andiamo in Svezia. Ecco, perché c'è una bella novità, ma a me piace, che riguarda la scuola, dove è stato proposto di utilizzare sempre meno computer e invece più libri. Oh, perché, insomma, è una scelta che, come dire, è in controtendenza, no? Nelle scuole si cerca sempre di più di digitalizzare per dare gli strumenti tecnologici che servono ai bambini fin da piccoli, a quanto pare, mentre invece in Svezia fanno il contrario. Non ovviamente togliere tablet e computer, ma ridurne l'utilizzo nelle scuole e riportare al centro i libri cartacei, la scrittura a mano, le lezioni meno dipendenti, insomma, da questi schermi digitali. È proprio una roba che arriva dal governo di Stoccolma, che sostiene che leggere su carta e prendere appunti con penna e quaderno aiuti le scolaresche a concentrarsi, e questo è indubbio perché devi focalizzarti su quello che fai, e anche a recuperare quelle competenze indebolitesi, soprattutto nella comprensione del testo. Guardate che è una decisione che nasce anche dal calo di rendimento nei test internazionali PISA, ovvero il programma per la valutazione dell'allievo, e quelli italiani sono impietosi, i nostri ragazzi faticano terribilmente a comprendere il testo, e quindi ritornare su queste cose qua secondo me è fondamentale, proprio per ridare il concept di vera e propria concentrazione il più possibile in una scuola è molto complicata nei tempi moderni. Sappiamo, basta accendere la televisione, sono cambiati i tempi, sono cambiate le generazioni, però insomma la cultura è sempre quella che forse alla fine, chi lo sa, ci salverà tutti, non lo so. Nel frattempo in Svezia si parte così, insomma, con questa nuova sperimentazione, e vediamo anche qua dove ci porterà. Comunque secondo me è una cosa positiva, un buon messaggio dalla Svezia, dai, bravi, bravi.

correre veloce il tempo in questo primo giorno della settimana, carissimi. Un giorno bello ricco di feste da queste parti. Allora, magari vi siete sintonizzati tardi, vi siete persi qualcosa perché eravate al telefono. Allora andiamo a rivederci gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi, che si scateneranno nel weekend che arriverà. Che lo so che visto da qua sembra ancora lontano, ma un giorno dietro l'altro vedete che arriva. E quindi bene farsi trovare preparati. Dove siamo andati oggi? Piemonte, Calliano Monferrato, provincia di Asti, per la 45esima sagra dell'agnolotto d'asino, questo agnolotto simbolo del territorio, con questo ripieno all'asino molto gustoso, ovviamente tante altre cose da mangiare in questa bella piazzetta dove si balla la sera, molto molto divertente, molto contadina e rurale in questo borghetto molto bello. Vabbè, da lì Sizzano, provincia di Novara, 54esima mostra del vino, anche questo un evento simile dove, oltre che i vini del territorio, no, quelli delle colline novaresi, appunto del Sizzano e di altri vitigni in zona, ci sono tutte le tipicità piemontesi da assaggiare: la toma, il gorgonzola, il riso, eccetera eccetera eccetera. Quindi segnatevi anche questo se siete di lì. Se siete invece a terra

Piazza Padovana, provincia di Padova, c'è la 10ª festa della bontà di bufala, anche qua un calendario bellissimo che va avanti fino al 5 di luglio, quindi un evento via l'altro in due weekend super, dove la bufala è protagonista insieme a tutti i prodotti del territorio e a tante belle serate danzanti che trovate sulle loro pagine Facebook. E per concludere, siamo stati a Bevagna, dove questo è l'ultimo weekend del mercato delle gaite, quindi questo comune, questo borgo medievale che è Bevagna, proprio nel cuore dell'Umbria, in provincia di Perugia, viene tutto all' allestito e diventa una mega rianimazione con mercanti, botteghe storiche, cavalieri, armigeri, dame, principesse, taverne, insomma uno spettacolo meraviglioso che se avete la fortuna di essere da quelle parti proprio non potete perdervi. Carissimi, questo è il viaggio, il racconto, le specialità, le tipicità di oggi, ma ne arrivano sempre di fresche ogni giorno qua dalle parti di Energia Contagiosa, le ritrovate tutte sulla nostra app di Radio Lition, il mio podcast dedicato al tempo libero.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Siamo alla fine, carissimi, ho ancora qualche secondo per salutarvi e ringraziarvi di essere stati qua con noi. Grazie mille per i tanti messaggi che abbiamo ricevuto al 331-335-6565, tanti complimenti a questa radio liscio e tanti saluti e abbracci anche a noi, che naturalmente rimandiamo con calorosissimo affetto, ricordandovi che siamo qua anche domani, sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, con tutta la mia energia contagiosa e tutta la musica di Radio Liscio, al quale pensa il nostro Max Quarti in regia, al quale mando un altro bacione. Grazie mille anche per oggi. Beh, devo dire che finire la puntata del lunedì è bello, perché comunque mi sembra di essere ripartito, no? Di essermi svegliato dal weekend, quindi sono pronto per affrontare il resto della giornata. Spero di aver dato la giusta carica anche a voi. Ci vediamo qua domani, carissimi, sempre e solo su Radio Liscio. Bacioni, buon lunedì, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi, apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama la volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e Niagara, Pazzi come noi.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Allora, io nasco da due musicisti, perché sia mio papà che mia mamma suonavano in orchestra. Mio papà suonava il basso e mia mamma è sempre stata una cantante, e quindi diciamo che è colpa loro se adesso io ho preso questa strada, nel senso che la passione sicuramente arriva da loro. Io da piccolo nella culla e nel passeggino ero sotto il palco mentre loro cantavano e suonavano, io ero lì sotto, quindi diciamo che è venuto naturale il tutto, non c'è stato un obbligo. Io ho sempre suonato la batteria, sempre stato un batterista, ho iniziato a studiare batteria da quando avevo 3 anni e ho sempre fatto il batterista e ho suonato con orchestra come batterista. Tra l'altro una delle mie prime suonate l'ho fatta con Genio, un vostro amico, collega, quindi una delle prime suonate l'ho fatta nella sua orchestra e poi ho suonato in varie orchestre.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché.

0: Addio pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della malinconia.
1: Non solo orchestre su Radio Liscio. Ogni ora arrivano le più belle canzoni dagli anni 60 agli anni 90.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'altro candidato, Giancarlo Abete. Malagò succede a Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Sentiamo la proclamazione e le prime parole del neo presidente.
2: Proclamo eletto il presidente federale Giovanni Malagò.
3: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
1: Prima di restare nel calcio con i mondiali ci occupiamo della nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Schwarzer, squalificato in carriera due volte per doping nel 2012 e 2016, stavolta non ha intenzione di affrontare un nuovo calvario giudiziario, pur proclamandosi innocente, ha sottolineato poco fa in conferenza stampa.
4: Io sono innocente. Io non ho assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
1: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore Sandro Donati. Siamo ai mondiali con la fase a gironi che tra la sera e la notte italiana propone altre quattro partite: Argentina, Austria, Francia, Iraq, Giordania, Algeria, Norvegia, Senegal. Intanto Vincenzo Montella, nonostante le due sconfitte costate l'eliminazione dal mondiale, incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, dice il presidente, e sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

con la melodia italiana, con Radio Liscio, con Prima Antenna, con Tenantenna, con Studio 1. Insomma, siamo sintonizzati in tutta Italia con la musica da ballo, attraversando anche le canzoni generazionali che ci hanno accompagnato, hanno così superato le generazioni, perché davvero abbiamo delle canzoni che sono nate magari nel periodo della generazione silenziosa e ancora oggi sono brani contemporanei. E poi abbiamo il momento di cantare, perché bisogna imparare a cantare, bisogna imparare a ballare, bisogna imparare anche ad ascoltare, perché bisogna imparare a fare un sacco di cose fondamentalmente, se ci soffermiamo su questo concetto. Salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con tanto di patente alla regia, e il 331-335-6565 è disponibile per chi volesse mandarci sms o messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare. Fa caldo perché è arrivata l'estate, siamo in un momento caliente, ma fortunatamente bello, perché bisogna un po' vivere un po' tutte le stagioni, quando fa freddo e quando fa caldo, andare agli eccessi, oserei dire. E la prima carta prevede la generazione X con un Antonello Venditti che ci parla di questo mondo. Hey, in questo mondo di ladri ma anche di santi, quindi ci sono ambedue le fazioni. Antonello, a te la linea. Bello, senti che inizio. Sarebbe da iniziare un concerto così. Il casino di rompere gli stadi con questa canzone. Senti quando inizia, eccolo qua. È partita la melodia.

In questo mondo di ladri ci siamo scatenati, siamo partiti forte con questa canzone appunto di Antonello Venditti, che ci riporta all'88, al 1988. Con questa canzone appunto esprime la rabbia e la disillusione verso l'ipocrisia e l'ingiustizia della società, ma ovviamente c'è sempre un gruppo di persone che non si arrende mai, noi che non ci arrendiamo mai. E in quell'anno, agli Olimpiadi Invernali dell'88, così almeno ci rinfreschiamo visto che ci fa caldo, pensiamo all'inverno, il grande sciatore che porta il nome di Alberto Tomba a 21 anni vinse la medaglia d'oro sia nello slalom gigante che nello slalom speciale, diventando un eroe, un'icona nazionale, e la sua esuberanza era tale che dopo la vittoria chiese in diretta televisiva di poter conoscere la celebre conduttrice televisiva di allora, De Carrà. Quindi lanciò questo messaggio e poi si conobbero. Sicuramente ci fu l'occasione di conoscersi dal vivo, quindi venne anche soprannominato Tomba la bomba, che davvero scendeva a una velocità razzo. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanea, e quando menzioniamo questo titolo ci viene voglia di vacanza. 7 giorni 7 notti, o meglio una settimana con Matteo Tarantino. Prego, regia.

Matteo Tarantino con questa canzone dal ritmo scatenato, che poi 7 giorni sono niente poco di meno che 168 ore, uno potrebbe anche dirlo così, oppure per i curiosi matematici 7 giorni corrispondono a 10.080 minuti. Poi vediamo se andiamo più in approfondimento, ci fermiamo così ai minuti. Quindi quando trascorrono 10.080 minuti vuol dire che è trascorsa una settimana. A titolo informativo memorizziamo questo dato e questo fatto. Altra carta, altra canzone, andiamo con la generazione della canzone acustica. Ebbene sì, perché c'è proprio una generazione che è nata con le canzoni acustiche, e quella generazione probabilmente degli anni 70, quindi la generazione X è nata con appunto le canzoni che nascevano con la chitarra o con il pianoforte, e quest'oggi ci è venuta voglia di andare a salutare un grande autore italiano con una voce graffiante particolare, Marco Masini, che ha scritto questa canzone che si intitola

raccontami di te, bella frase questa, insegnami a non vergognarmi mai di innamorarmi dell'amore. Quindi davvero una frase filosofica con questo brano che ci riporta indietro al 1900 più, prendiamo la calcolatrice, 1900 più 100 fa proprio il 2000. Canzone presentata anche al Festival di Sanremo con una classifica che diciamo non è andata proprio benissimo, perché arrivò penultimo, quindi dopo di lui c'era solamente l'ultimo. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa con Fred Buscaglione che dinanzi al mare in una notte d'estate senza nuvole. Guarda che luna, ma guarda che luna, guarda che luna, guarda che si aspetti ancora un po', sono le due. Prego regia. Eravamo in onda? Sì, non era... vabbè. Se vi fa ridere scriveteci, se state ridendo scriveteci.

con un bacin d'amore. Nel frattempo stavamo leggendo i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato e troviamo una frase di senso compiuto. In questo mondo di ladri, 7 giorni, 7 notti, quindi vuol dire che è un mondo di ladri settimanalmente. E poi guarda che luna, ci diamo un bacin d'amore. E a proposito di guarda che luna, di Fred Buscaglione, incisa nel 59 sul vinile a 45 giri dalla famosa casa discografica La Fonit eccetera, che adesso non c'è più, canzone che è una serenata malinconica e romantica dove il protagonista si trova davanti a un paesaggio suggestivo e proviamo a immaginare, chiudiamo gli occhi, vediamo il mare con il rumore delle onde e la luna che riflette appunto la notte, questa bella immagine da cui è nata la canzone. In quell'anno l'industriale Mario Pavesi decise di rilanciare e commercializzare su scala industriale un biscotto leggerissimo della tradizione novarese, quindi del Piemonte, battezzandolo Pavesino. Quindi ancora oggi ce li mangiamo e quando leggiamo questo nome ci viene voglia di stuzzicare qualche cosa di buono. Fu davvero una rivoluzione nelle abitudini alimentari grazie a una campagna pubblicitaria che puntava sulla digeribilità e sulla modernità, quindi davvero le cose importanti, il fattore di mangiare un qualcosa che facciamo un routine, come dicono i cinesi, apprezziamo quello che abbiamo appena mangiato e di conseguenza anche il nostro stomaco ci dice grazie per averci saziato con un biscotto leggero. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione millennials che in questo momento, proprio adesso e all'istante, ascoltano Sal Da Vinci con Poesia, ma in realtà tutte le generazioni collegate con noi in questo istante ascolteranno proprio Poesia. Nel cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita.

Poesia di Sal da Vinci, canzone targata 2026, che anticipa l'uscita del, appunto, nel disco che è arrivato prima dell'estate. Una canzone che strizza l'occhio, quindi facciamo l'occhiolino alla canzone, a sonorità latine con il ritmo della baciata, ed è un inno romantico dove appunto si celebra l'amore profondo, in grado di rendere ogni giorno, ogni istante, ogni dettaglio della persona amata eterno, quindi esattamente come un'opera d'arte o i versi di una poesia. Quindi bella canzone che farà ballare a ritmo di baciata tutta l'Italia è qua. E adesso che c'è tutta l'Italia sintonizzata, andiamo a collegarci con l'archeologia del liscio, con un brano, un classico del liscio per gli amanti del liscio che amano proprio gli strumenti come il sassofono, con la fisarmonica, come il clarinetto. Questa è una canzone eseguita magistralmente dall'orchestra di Franco Bergamini, la famosa polchina, con l'archeologia del liscio, a cui diamo la linea.

0: il maestro Franco Pergamini.
1: E ringraziamo l'Arcologia del Liscio per questi contributi che ci raggiungono ogni qualvolta che raggiungiamo più o meno metà del nostro viaggio nella melodia italiana, ed è davvero una bellezza il fattore di andare a visionare dei video, di andare a rispolverare quelle canzoni che fanno parte delle nostre tradizioni, quelle canzoni che quando si suonano ballano davvero le generazioni, da quella silenziosa alla generazione millennials, ma magari anche alle nuove generazioni, anche perché ci sono tante feste che oramai fanno parte anche i giovani, e spesso e volentieri finiscono le serate con la fisarmonica e i canti popolari. Quindi vuol dire che c'è voglia di portare avanti le tradizioni, e nelle tradizioni ritroviamo quelli che sono poi i nostri valori da tramandare. Altra carta, altra canzone, procediamo con la canzone acustica, la generazione acustica. Abbiamo la scelta, perché ne abbiamo pescate due. Cosa facciamo? Le facciamo tutte e due? Facciamo un mix? No, una in do e l'altra in re. Partiamo dal re, partiamo da qui.

ed era Profeta non sarò di Demis Rousseau, e l'altra canzone che avevamo in mente era di collegarci con poesia. Ci domandavamo quando l'amore diventa poesia, ma quando che fa?

Che così abbiamo fatto le due canzoni che avevamo in mente di fare, soltanto che una era in re e l'altra era in do, e di conseguenza la colla musicale magari era poi un po' dissonante. Altra carta, altra canzone, generazione baby boomers. Abbiamo fatto Quando l'amor diventa poesia, ci ha sentito anche lui Massimo Ranieri, ma questa volta torniamo tutti ai 20 anni. Che bell'età, con la patente in tasca, fresca, fresca, fresca, fresca, e tutti i punti, ovviamente. Ha ha ha.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Canzone di Elena Cammarone con Sei tutto, e prima abbiamo ascoltato Massimo Ranieri con la canzone 20 anni, che gli permise di trionfare a Canzonissima proprio del 70. I 20 anni di ieri e di oggi, abbiamo provato a chiedere alla rete la risposta. Per esempio, le relazioni e il tempo libero sono vissuti oggi diversamente da come erano vissuti ieri. Ieri la socialità era fortemente radicata nel territorio, nelle piazze, nei bar, negli oratori, nei circoli, dove erano luoghi di ritrovo, maggiormente si basavano sulla presenza fisica, e il tempo libero era scandito da appuntamenti fissi come la musica trasmessa in TV o al cinema, c'erano dei momenti ben mirati. Oggi le interazioni avvengono ampiamente nel mondo virtuale attraverso i social media. Questo permette di avere una rete globale di conoscenze, sì, ma ha anche trasformato i ritmi di vita, spostando gran parte delle relazioni e delle passioni su piattaforme digitali. Quindi ci si incontra di meno, anche se la bellezza di stare insieme è un qualcosa di impagabile. Lo sanno anche le nuove generazioni, che quando appunto si ritrovano comunque stanno bene. La tecnologia da questo punto di vista crea un po' di distacco, ma torniamo ad aggregarci, a vivere insieme, magari attraverso la musica, con una fisarmonica, una chitarra. Un pianoforte è un po' più scomodo perché è più pesante da spostare, la chitarra è più leggera, così come se uno si sente un po' scarico potrebbe spostare la batteria. Dico bene, Marco? Cioè, quando uno è scarico, se prendi la batteria, la suoni un po', ti dà la carica. Vabbè, questa ci è scappata ogni tanto, non possiamo esimerci. Carta generazionale, generazione X, Renato Zero ha ascoltato la freddura che ci è scappata ed è nata la canzone Morire qui, segno della croce, Morire qui in diretta, Renato Zero.

Leggeti con questa canzone che era Morire qui di Renato Zero, nata nel 77 ed è uno del che fa parte dell'album Zerofobia, uno dei dischi più iconici dell'artista romano. La canzone è un inno alla vita e alla tenacia, il fatto di affrontare la voglia di non arrendersi mai davanti alle avversità che ci sono, spingendo a lottare per i propri ideali, a non smettere mai di sognare, opponendosi quindi alla passività e alla rassegnazione. Uno è passivo e dice ma aspettiamo che le cose capitano, no, in realtà bisogna essere attivi e se vogliamo far cambiare le cose dobbiamo inizialmente essere noi a cambiare. Questa canzone è davvero importante di Renato Zero, è un fatto simpatico del 77 e che in quell'anno, questa farà la ridere il nostro Marco Sasso, detto il Ciglia, perché vennero venduti un sacco di termometri, cioè il 77 è un anno in cui il termometro proprio venne venduto in tutte le case, c'erano 4-5 termometri perché c'era la febbre del sabato sera, questo programma che usciva dalle sale e alzava la temperatura corporea delle persone. E allora le persone cosa facevano? Andavano in farmacia e si compravano il termometro. Davvero un momento bello quello della febbre del sabato sera, che fu davvero un delirio collettivo. Ti è piaciuta? Sì, merito qualche sparo su questa freddura per dare questa notizia. Il futuro appunto dell'Italia, dove nacque la moda dei pantaloni a zampa d'elefante bianchi, delle piste illuminate in discoteca e i giovani che iniziavano a frequentare in massa le prime discoteche. Oltretutto con i pantaloni bianchi, il bianco è un colore che se tu ci butti sopra una luce di un colore lui l'assorbe, quindi di conseguenza con le luci psichedeliche quei pantaloni bianchi magari diventavano blu, gialli, rossa, fucsia, cambiavano colore all'istante. Bella moda. E se pensiamo alla febbre del sabato sera, anche a noi ci viene la febbre, ma sappiamo che c'è sempre la peschiera che ci fa divertire e scatenare. Siamo giunti al termine fra una chiacchiera e un'altra di questo nostro viaggio nella melodia italiana. Vi ringraziamo tutti quanti di essere stati con noi, di averlo vissuto intensamente, di aver sorriso, di aver viaggiato con le generazioni. Un grazie al nostro Marco Sasso. E l'ultima carta che peschiamo proprio quest'oggi prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Paolo Bertoli. Brindiamo insieme vino rosso per noi cin cin. Un brindisi a tutti quanti all'ascolto. Un bicchiere di vino fa bene, una bottiglia un po' meno, però un bicchiere di vino e saggia cosa ogni giorno.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo, per noi ragazzi di sempre.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e i Niagara, Pazzi come noi.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori della IEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2 e 4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, inizia una nuova ora in compagnia dei grandi successi del passato. In quest'ora ogni giorno andiamo a rispolverare il nostro archivio musicale, l'archivio delle grandi orchestre che hanno fatto grande il Liscio e la musica da ballo. Oggi iniziamo con Matteo Bensi, Primo amore, e poi un giovanissimo Matteo Bensi alla fisarmonica con Tornado.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio e dopo Rossella Ferrari e Casanova arriva Marco e I Niagara con due brani del passato in una interpretazione recente, La mamma è una stella e Io non mi arrenderò.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, i più grandi successi del passato. Arrivano i Rodigini con Moulin Rouge e a seguire Una miniera.

come gli indiani Raul Casadei e la sua orchestra spettacolo. Siamo arrivati al termine anche oggi dell'appuntamento con i simpatici italiani, come sempre il pezzo strumentale in chiusura di puntate. Oggi ce lo esegue Athos Bassissi, si intitola Trecce. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
5: L'economia.
4: La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%, in particolare l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini, che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori e imprenditori dicendo vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
3: Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
2: L'economia.
1: La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%, in particolare l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori e imprenditori dicendo vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Ancora molto caldo in Italia martedì, continua questa ondata di calore che sta portando temperature record, specie sulla Francia. Anche sul nord Italia massime fino a 37-38 gradi, così come sui settori interni del centro, un po' meno al sud, dove si sta meglio, specialmente sulle zone costiere. Avremo ancora qualche temporale di calore in sviluppo al pomeriggio sulle zone alpine, prealpine e anche sulla dorsale appenninica, con sconfinamenti a Lazio, Campania e anche alle aree pedemontane del nord Italia, specie verso sera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e i Niagara, Pazzi come noi.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Scusate, ma mi è capitato anche al Festival di Sanremo di sbagliare le parole. Devo rifarla da capo. Non è uno scherzo, ho sbagliato davvero.

Allora, io nasco da due musicisti, perché sia mio papà che mia mamma suonavano in orchestra. Mio papà suonava il basso e mia mamma è sempre stata una cantante, e quindi diciamo che è colpa loro se adesso io ho preso questa strada, nel senso che la passione sicuramente arriva da loro. Io da piccolo nella culla e nel passeggino ero sotto il palco, mentre loro cantavano e suonavano io ero lì sotto, quindi diciamo che è venuto naturale il tutto, non c'è stato un obbligo. Io ho sempre suonato la batteria, sempre stato un batterista, ho iniziato a studiare batteria da quando avevo 3 anni e ho sempre fatto il batterista e ho suonato con orchestra come batterista. Tra l'altro una delle mie prime suonate l'ho fatta con Genio, un vostro amico, collega, quindi una delle prime suonate l'ho fatta nella sua orchestra e poi ho suonato in varie orchestre fino a diventare, diciamo così, prendere la strada del frontman, del cantante. È stata un'avventura, una scommessa, e speriamo che la scommessa sia riuscita, ecco, ci stiamo mettendo tutto.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Sita.
1: Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, inizia una nuova ora in compagnia dei grandi successi del passato. In quest'ora ogni giorno andiamo a rispolverare il nostro archivio musicale, l'archivio delle grandi orchestre che hanno fatto grande il Liscio e la musica da ballo. Oggi iniziamo con Matteo Bensi, Primo Amore, e poi un giovanissimo Matteo Bensi alla fisarmonica con Tornado.

Era Tornado, eseguito da un giovane Matteo Bensi alla fisarmonica. Arriva Castellina Pasi, arrivederci mamma e Fragolina.

Rimaniamo nell'ambito delle grandi orchestre, dopo Castellina Pasi, l'orchestra Bagutti, Buonanotte Amore, e poi un medley che comprende due brani popolari, e Picchia Picchia e Mi Chiamano Bionda.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio e dopo Rossella Ferrari e Casanova arriva Marco e I Niagara con due brani del passato in una interpretazione recente, La mamma è una stella e Io non mi arrenderò.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, i più grandi successi del passato. Arrivano i Rodigini con Moulin Rouge e a seguire Una miniera.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
3: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao bella gente! Aspetta, che sto ricalibrando tutto, perché ieri c'è stato qui il nipotino che quando viene dal nonno traffica ovviamente con il tocca tutto, insomma. E invece stranamente stamattina funziona tutto, però appunto dovevo rimettere in linea il microfono, le cuffie erano tutte attorcigliate perché cos'è questo nonno? E questo cosa serve? E poi si mette davanti al microfono e cerca di parlare, cerca di fare il DNA viene fuori e fa mi chiamo Edo e comincia a fare le chiacchierate al microfono. Vabbè, ovviamente io cerco di non toccare. No, nonno qui ci lavora, non però poi non puoi non lasciargli fare esperienze e gli spieghi tutte le varie cose, cos'è questo, cos'è quello. Per esempio quello che vedo lì nel mio rettangolino è il cinghia Marco Sasso, che è il mio regista, che da Biella. Come va Biella? Qui siamo già a 30 gradi, Marco Sasso, il cinghia. 29, caspita, siete. Ah beh, ma tu sei più a nord, è ovvio. Sei un privilegiato. Allora, attenzione, pare che da oggi comincia una settimana di passione, veramente. È come salire sul Golgota. Addirittura qui da me le previsioni del tempo danno le giornate peggiori venerdì, sabato, domenica e lunedì prossimo. 37 gradi in collina, quindi ne avrete 40-42 in città per forza di cose, perché qui bene o male in collina, nel cuore del Monferrato, a 300 metri d'altezza, qualche grado in meno c'è, per cui prepariamoci. Mi ricorda, come i famosi film, mi ricorda l'estate del 2003, quando effettivamente, aspetta, tira via il telefono che se no bip bip tutte le volte, ecco, non disturbare. L'estate del 2003, quando in quel periodo io ero a Milano, lavoravo vicino a Milano, quantomeno vicino a Monza, e mi ricordo un viaggio con mio figlio sulla superstrada da Milano, sull'autostrada da Milano a Como, 42 gradi fissi sul termometro della macchina, allucinante. Fu forse quella l'estate che mi fece capire che io col caldo non andavo d'accordo, e quest'anno si sta riproponendo. Però ecco, se sentite un sotto fastidioso, da fastidio cinghia il mio climatizzatorino? No, va bene, ok, quindi lo tengo perché è quello che mi permette di mantenere una temperatura da trasmissione così piacevole. Oggi è il 22 di giugno 2026, è lunedì, inizia una nuova settimana, è il 173esimo giorno dell'anno, ne mancano 192 alla fine dell'anno e sono due i santi che vengono festeggiati oggi, San Paolino e San Tommaso Moro, ed è la giornata mondiale in difesa della foresta pluviale. Allora, la più importante foresta pluviale del mondo è quella dell'Amazzonia, che viene considerata veramente il polmone del mondo. Anche qui in Valpadana, qui siamo nel Monferrato, ma nella vicina Valpadana, fino a 600-700 anni fa c'erano delle foreste, era tutta una foresta piacevole da vivere ed era un bel polmone anche quello, come la foresta nera in Germania. Insomma, teniamoli sti boschi. Io qui attorno a quando sono venuto a vivere qua 35 anni fa ormai, la prima cosa che ho fatto, già ce n'erano, ma neanche tanto, ho piantato delle piante. Una bella quercia qua davanti a casa, che l'ho vista proprio alta 3 metri, adesso è quasi a 15-20, una roba gigantesca. L'acero rosso, di là, dall'altra parte dell'Aia, verso quella che era, noi chiamiamo il vecchio fienile. E poi ho portato due tigli che erano del mio papà, da dove abitavo prima, qui li ho ripiantati e a luglio lasciano questo meraviglioso profumo che rilascia il tiglio quando è nel pieno della sua maturazione annuale.
E poi gli ipocastani, c'è quello rosa e quello bianco, e poi la paulonia è una pianta che mi fa impazzire, fa delle foglie grosse così e fa un'ombra meravigliosa, è resistentissima, insomma ne ho piantate un po' e adesso è piacevole, vivo praticamente circondato da un piccolo bosco piacevole che dovrebbe fare ombra e dare piacere, un po' di brezza e ventilazione. Poi ti vengono fuori l'estate come questa con 36-37 gradi qui in collina e allora puoi aver fatto tutto quello che vuoi, ma natura, perché ti comporti così? Che mal t'ho fatto io? Primo disco di oggi, troppo male. Anch'io ho fatto troppo male alla natura, ma se sono uno dei più rispettosi. Troppo male, suonami band. Troppo male perché la Sofia che si rivolge al cinghia, troppo male quando mi guardi con l'occhio così libidinoso, cinghia. Sii più discreto, sii più discreto.

volte sarebbe anche bello che il microfono rimanesse aperto per sentire i commenti che si fanno tra regia e animazione, perché veramente c'è l'estemporaneità di qualsiasi tipo. Allora, era troppo male della Suonami Band. Ciao alle amiche e agli amici di Prima Antenna TV, canale 14 in Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria, Prima Antenna TV in questo momento è in Radio Liscio Visione con Canzoni Senza Frontiere, e lo stesso succede con il network Teleantenna, che ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, la provincia veneta di Belluno. Primi messaggi 331-335-6565 sono è il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto direttamente con me tramite WhatsApp. Buon lunedì Ettore, un saluto per te, la tua bella signora di là che ascolta in cucina, tutti gli ascoltatori da Isabella da Roma. Ciao Isabella. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia. Marco Sasso Cinghia, questo qui è il Paolo di Genova, solo lui che ti chiama. Ciao Marco Sasso Cinghia. Sempre forti, volevo sentire Un anno d'amore di Mina. Grazie, continuate così, è troppo caldo, si muore. Saluti. Sono d'accordo. Ciao Ettore, buona giornata da Giampiero e Giovanna di Villafranca. Per favore puoi farci ascoltare Perché ti amo dei Camaleonti. Grazie, ciao. Sì, vediamo per domani. Buongiorno Ettore, puoi farmi ascoltare Parole, parole di Alberto Lupo e Mina? Sì, già c'è la richiesta di Mina del Paolo. Grazie Max di Ozzano, ormai siete in sintonia, Paolo di Genova e Max di Ozzano in provincia di Bologna. Buongiorno da Margherita di Genova, ciao Margherita. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione, grazie Irma. Ciao Ettore, ancora una settimana di spiaggia senza frontiere. Giancarlo D'Alesa, che lui ci sta ascoltando e ci sta ritrasmettendo con il jack delle casse della spiaggia, i bagni Icarus di Pescoluse in Puglia, davanti al meraviglioso, anzi proprio praticamente immersi nel meraviglioso Mar Ionio, ci sta diffondendo sulla spiaggia il Giancarlo D'Alesa. Ciao Ettore, è possibile sentire di Raff Le ragioni del cuore? Un abbraccio grande, Stefano Gabriella da Torino. Allora, il mio programmatore prende nota di tutte le vostre richieste e poi man mano le diluisce nelle varie scalette della settimana. Una che era stata richiesta la settimana scorsa è questa: una ragazza del 52, caspita, già 74 anni la Marcella Bella, ce l'aveva chiesta Paolo di Genova, è uno di quelli che ci chiede una canzone al giorno perché toglie il medico di torno. Allora, un brano del 1972 e fu il sesto singolo di Marcella. Nel 1972 cantava Un sorriso e poi Perdonami. Ma se sorridi, perché poi deve perdonare? Ah, cioè, un sorriso, per cui non so, vado via e quindi tu perdonami. Boh. Marcella Bella, sentiamo il testo.

Viva! Boom boom d'amore, Daniela Cavanna. Ciao Ettore, buon lunedì, buon inizio settimana. Ettore Cinghia, Francesca da Genova. Ciao Ettore, si potrebbe ascoltare Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, l'ho mandata venerdì. Grazie Massimo da Verbania, che caldo! A Verbania il caldo, che avete il lago lì davanti, bello! Verbania, conosco tutto di Verbania, ci ho fatto Giochi senza frontiere nel 79. Buongiorno ragazzi, mi piacerebbe

0: è stato quello della Marcella Bella. Il secondo è una richiesta per Nicola Pescarese, bisnonno, quello che mi prende sempre in giro per i capelli. Sono a posto stamattina? E non sono ancora andato a tagliarli, abbi pazienza, ci andrò. Non mi mettere quest'ansia. Allora, storia d'amore, la canzone che ci è stata richiesta da Nicola Pescarese è di Adriano Celentano ed è una canzone del 1969, scritto da se stesso, dallo stesso Adriano Celentano. La canzone è caratterizzata, sto leggendo, da un ritmo incalzante e malinconico. Esplora le dinamiche complesse e dolorose di un triangolo amoroso. Lui, lei e l'altro. Quindi, storia d'amore, ti auguro di non essere in questa situazione, cioè nel triangolo, caro Nicola Pescarese, Adriano Celentano. Forse
1: tu non sai cosa ho

Storia d'amore era Adriano Celentano. No, stavo leggendo un bell'articolo. Dov'è del Corriere? Allora, con questo caldo, i mondiali col ghiaccio in tasca. La corsa al fresco tra ventilatori da collo e raffrescatori da cintura. E c'è un articolo ovviamente promozionale dal gilet che hanno fatto mettere a Kimi Antonelli e a Russell, che è quel gilet con dentro un gel precongelato che abbassa la temperatura corporea. Stavo cercando dove lo vendevano e non lo sto trovando, quindi. Poi c'è un climatizzatore tascabile da indossare sotto la maglietta, agganciato a un collarino che lavora a contatto con la pelle tramite le cosiddette celle Peltier. Bastano pochi secondi e l'app per regolarne l'intensità. Possono andare sia al caldo che al freddo, pensa a te. Poi c'è i ventilatori di tutti i tipi, portatili, quelli. Oh, ce n'è uno addirittura che è un ventilatore nebulizzatore d'acqua per un effetto rinfrescante immediato sul viso e una piastra refrigerante da appoggiare sulla nuca o sulla schiena. Insomma, cominciano ad inventarne un po', poi c'è tipo le cuffie, no? Però si mette attorno al collo e manda aria fresca, così uno ha una specie di aria condizionata sul collo e dopo 10 minuti non parli più perché ti ha preso la... mica tutti penso che siano geniali. Vabbè, comunque c'è questo articolo che dice come cercare di resistere al caldo. Non uscire di casa e bere tanto. Mio figlio medico ogni 2-3 ore manda il messaggio alla mamma e al papà: state bevendo, idratatevi. Vi state idratando, bevete. È uno stillicidio, ma ha ragione lui, perché pare che quelli di una certa età si dimentichino di bere. Invece con questo caldo è importante bere, anche se uno non ha voglia. Bevi acqua naturale, normale, bevila, magari pochi sorsi, ma in continuazione. Allora, un bel mambo, alle 11.32, Mambo Windsurf di Manuel Malanotte.

effettivamente il bikini azzurro è la meglio. No, stanno facendo i commenti maschili e non subito, non attaccateci, perché è ovvio che quando si vede tutto questo ben di Dio qualche commento maschile ci passa. Lo si può fare nella mente, lo si può fare fra due amici come il Cinghia ed io, e commentavamo qual era il mio... non guardavamo il contenuto, guardavamo il contenitore, stavamo giudicando qual era il bikini che stava meglio, ecco, mettiamola così. Allora, ciao Ettore, sono Massimo di Recetto Novara, vi sto ascoltando col telefono. Chiedi per favore a Marco Sasso, perché ogni tanto va via l'audio. Grazie mille e buona giornata. Cinghia, Marco Sasso, perché ogni tanto sta ascoltando col telefono, ogni tanto gli va via l'audio? Rispondi, non farmi così. Non ti arriverà abbastanza segnale internet, mi ha detto nelle cuffie. Quindi vuol dire che sei in una zona dove non hai un segnale continuo. Ciao Ettore, vorremmo sentire una bella canzone italiana come una volta. Baci da Ferdi e Chris dalla caldissima Torino. Ma ne mando tante di canzoni belle italiane come quelle di una volta. Sto guardando, fino alla fine ne ho anche di strepitose. Pensate, ho perfino un Pettenati del 66. Allora, ciao Ettore, Ferdi e Chris dalla grandissima Torino. Buongiorno Ettore, mi piacerebbe ascoltare una canzone di Massimo Ranieri, tipo Candida oppure Il mio amore resta sempre, Teresa. Grazie mille, non mi sono presentato, sono Antonietta a Torino, che caldo. Oggi tutti state chiamando a Torino, che caldo, quindi... Mi fa capire che siete ben chiusi in casa ed è giusto che sia così. Oggi Torino è una delle città con il bollino rosso, viola, cioè un bollino di quelli che... che caldo che fa, ecco. Allora, siamo alla Gianmarco Bagutti Orchestra Italiana. Alle 7, però canta lei. È lei che canta e dice che alle 7 succedono delle robe. Le 7 di sera.

0: cantava la Gioggia, non la chiamano Giorgia, la chiamano la Gioggia dell'orchestra di Gianmarco Bagutto, orchestra italiana. Mi ricordo da giovincello, quando vivevo a Monte Carlo, anch'io invitavo delle mie amiche a cena e le invitavo, dicevo raggiungimi a casa mia, poi andiamo con la mia macchina alle 7. Queste venivano a casa mia alle 7 di sera, poi si cominciava a chiacchierare, una cosa tira l'altra, si usciva alle 11, i ristoranti erano tutti chiusi, quantomeno quelli alla portata delle mie tasche, e allora tornavo a casa ed è lì che sono diventato un mago degli spaghetti aglio olio e peperoncino, perché a mezzanotte un piatto di spaghetti o di bucatini aglio olio e peperoncino non si nega a nessuno. Al cinghia subito, ecco la calabava sulla bocca. Allora, siamo al terzo vintage di oggi. Edoardo Bennato, che è un coscritto, wow, in una canzone del 1989 tratta dall'album Abbi Dubbi, e poi secondo me è diventata una linea di prodotti in vendita nei supermercati questa, perché si vede che il proprietario di questa casa di prodotti alimentari si era innamorato di questa canzone. Edoardo Bennato in Viva la mamma, viva la mamma, 1989.
1: Tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Termonia di Belforte, in provincia di Mantova, che ci ascolta e ci vede tramite teleantenna,

Era la giostra per Monia di Belforte in quel di Mantova, cantava Ruggero Scandiuzzi. Buongiorno a tutti, buon inizio settimana, Graziella Verniasco, ciao Graziella anche a te. Non riesco a vederti più in TV, non capisco, Nando da Legnano, perché non abbiamo cessato per il momento la collaborazione con Studio 1 in Lombardia. Riprenderemo, pare, dopo le vacanze estive e tu probabilmente la vedevi sul 95 dello Studio 1 della Lombardia. Caro Nando da Legnano, per cui l'alternativa che ti resta è sentirla con i soliti sistemi, Alexa, il PC, il cellulare e tutti quegli arzigogoli che si adoperano per il DAB, per ascoltare la mitica Radio Liscio. Buongiorno Ettore, come sempre complimenti, grazie. Una dedica a me e Aldo mentre si gioca al biliardo, ovviamente con Radio Liscio al circolo a tutto volume. Un abbraccio a te, al Cinghia, nonno Mimmo da Firenze. Questi mi fanno impazzire, giocano a biliardo a Firenze e intanto va Radio Liscio a tutto volume. E vai che vai. Sentite, vi dedico il primo vintage di oggi che vi farà sobbalzare la stecca, perché è 56esima, in 56esima posizione delle 500 canzoni più belle di sempre. È una canzone dei Led Zeppelin, wow, ed è una canzone che è stata nel loro repertorio dal 1972 in poi, perché la lanciarono con un titolo che era accattivante già da sé, Rock and Roll. Il titolo è Rock and Roll. E qui dico una cosa che farà piacere al polistrumentista, ma soprattutto chitarrista Marco Sasso, detto il Cinghia. La canzone si basa su una delle strutture più frequenti del rock and roll, il blues in 12 misure di La. Ti dice qualche cosa? Sì, ha fatto quella faccia allegra, come sì, vabbè, roba da bambini lui, a queste cose è tutt'altro che affaccendato. Allora, Rock and Roll, il Led Zeppelin, 56esima nella classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi del 1972, Led Zeppelin, i Led Zeppelin che sono

dei Led Zeppelin, giovani con Rock and Roll. Era il primo vinile di Casa Antenna di oggi. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, mentre gli altri vanno avanti, quelli del network Teleantenna, fino alle 13, quindi fino alla fine della trasmissione. Allora, cosa decidi di mandare? A lui che ama il mare, va bene, A lui che ama il mare di Gianni Valfusi sarà il brano che concluderà questa prima ora. Dedicata a lui. Chiama il mare. Lei c'è già.

0: Lui chiama il mare Din Don. Din Don, sentite com'è bello sonoro. Din Don. Din Don. Din Don vuol dire che è mezzogiorno. E a mezzogiorno, come ad ogni capodora, Radio Liscio si concede le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo. E quindi non vi strappate i capelli.
2: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere, con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti. Questa è Canzoni senza frontiere in Radio Liscio Summer Edition, è per fare la rima. Sì, perché da oggi Radio Liscio è entrata nella sua versione Summer Edition, quindi c'è più ventata di caldo, non è il caso, ce n'è già fin troppo, ma diciamo così di mare, di divertimento, di rilassatezza mentale appena finirà questo caldo, che pare andrà avanti così feroce, anche di più, ancora per una settimana almeno, fino a lunedì prossimo. Allora, lunedì prossimo è il 29, ma dicono fino al 5 di luglio, non ce la scampiamo. Poi dal 5 di luglio ritornano le correnti atlantiche, che a quel punto lì porteranno dei temporali pazzeschi che fanno danni. Bisogna nascondere le macchine sotto i tetti sperando che reggano i tetti. No, perché a me 3 anni fa ha fatto un danno mica da ridere. Ho avuto quasi tutti i tetti della cascina andati in malora con una grandine grossa così. Per cui no buono. Adesso non mi frega più, li ho fatti in un materiale che vieni giù grandine, vieni giù, ti aspetto. Però, i soldini ci sono voluti. Allora, siamo al 173esimo giorno dell'anno, ne mancano 192 a fine anno. Oggi sono due i santi che vengono festeggiati, San Paolino e San Tommaso Moro, ed è la giornata mondiale per prestare attenzione alla preservazione della foresta pluviale, che è quella che non solo determina anche un clima mondiale, ma che è veramente un benessere della natura anche per tutti quelli che ci abitano, non dico solo gli umani, ma anche le varie specie animali. Allora, buongiorno Ettore, sono Tommaso dal Bagno Icarus, ragazzo degli anni 70. Grazie per aver messo i Led Zeppelin. I Led Zeppelin spaccano! Non ti dico cosa ha detto il mio programmatore, che è un adoratore sfrenato del rock and roll in genere. Lui quando sente il rock and roll si rotola nel fango e si sporca tutto, da tanta è la sua passione per il rock and roll. Tant'è vero che mandava messaggi al Cinghia dicendo: sfuma sta roba, ma basta! E pensa che era un brano di 3 minuti e mezzo, non era neanche sta cosa eccezionale. Ma lui con il rock, forse perché la mamma non gliel'ha mai insegnato quando era piccolo, quindi non ha mai imparato a ballarlo, come è successo invece a me, e quindi odia il rock, che invece è una musica bella, liberatoria. Allora, difatti mi è arrivata una smile del programmatore molto significativa, una smile del faccino che ha, diciamo così, un conato. Bene, mi piacciono queste contrapposizioni di idee, perché dalle contrapposizioni di idee e dal dialogo che nasce e si sviluppano le idee. Per esempio, Abanero è un peperoncino di quelli che picchiano, io sono un adoratore dei peperoncini. Ho diminuito un po' negli ultimi anni la potenza, prima andavo addirittura con i giolocchia o con i come si chiamava quello che era pazzesco, che era il Caterino, vabbè, quello che era. Adesso vado più volentieri con Labanero, che già non scherza per i fatti suoi. Labanero di Mary Rinaldi.

0: Allora, era mentre è arrivato il caffè, è arrivata la signora col cafecito.
1: Sì, sì,
0: era abaniero il peperoncino.
1: Le gustava, sì.
0: Sì, le gustava, sì. Non è vero, lei non lo mangia assolutamente.
1: Ma no, mi gustava la musica.
0: Ah, la musica.
1: Il ritmo.
0: Che è il peperoncino proprio.
1: A me il peperoncino proprio.
0: Non se ne parla. Ho due figli su quattro che amano il peperoncino. Due. Oh! Che perché poi sono quelli che alcol, bibite gasate, sembra l'orso una volta che si sparava alla fiera quando lo colpivi, che faceva e si alzava.
1: Ma
0: così
1: il cibo, scusa, il cibo deve essere gustato per quello che è. Non
0: il
1: peperoncino cibo, che sovrasta.
0: No, il cibo deve essere gustato per quello che ti piace, non per quello che è, perché per quello che è può anche far schifo.
1: No.
0: Ma se il cibo ti piace,
1: viene ci metti il peperoncino.
0: Perché a me piace col peperoncino.
1: E poi
0: guarda il cinghia, ferma. Cinghia, tu mangi col peperoncino o no? Sì, vedi, lui mangia col peperoncino.
1: E quando ne mangi tanto, sudi, la tua fronte suda o no?
0: Sì, sì, ma è un effetto piacevole. Così non senti il caldo, perché il sudore del peperoncino contrasta con il caldo 31 gradi.
1: Io mi preoccupo per la vostra salute, sinceramente.
0: Ma sai che no, devi leggere. Adesso ti tiro giù un articolo che ti dice quanto fa bene il peperoncino. Perché sì, si fa vivere più a lungo.
1: Sì?
0: Dovrebbe
1: di quanto?
0: Tot. Un sacco, fa digerire meglio,
1: sì.
0: Tiene lontane, no? Mette a posto la pressione, dovrebbe far avere una certa virgonza in più nei confronti
1: parlo sombres,
0: eccetera eccetera eccetera. Allora, abbiamo il Marco Ferradini che ci canta, è stato richiesto da Max di Ozzano in provincia di Bologna, ci canta Teorema. Allora, il brano descrive l'esperienza di un uomo evidentemente reduce da una delusione sentimentale particolarmente forte,
1: sì,
0: la solita donna che l'ha fatto soffrire,
1: eh?
0: Il quale riflette da uomo ferito su come bisognerebbe in realtà comportarsi con la propria donna o con la donna che si desidera per ottenere il suo amore. E sai, cosa dice il testo della canzone? Molto, molto, è proprio preciso. Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore, non farti vivo e quando la chiami falle come se fosse un favore. E così lei ti ama
1: ciao,
0: a dismisura.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Sapevo
1: buona
0: che andava,
1: giornata a tutti.
0: Sapevo che andava via così.
1: Non mi gusta, non mi gusta.
0: Sapevo. Grazie Ferradini, Marco Ferradini, Teorema.

Teorema per Max Liozzano, era Marco Ferradini. Oh, l'Aurora Codazzi, era da un po' che non la sentivamo, con tutta la sua esuberanza unzichiana. Sì, perché il Cinghia e io siamo convinti che comunque lei cerchi di imitare un po' la Michelle Hunziker da giovane, ma è una nostra opinione, per carità, non vogliamo assolutamente mettere dei limiti alla provvidenza dell'Aurora Codazzi quando canta Occhi Chiari.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Sì, sono canzoni da solo musica da ballo.
2: Direttamente dai nostri solisti.
1: Un po' di polka, diavoletta, diavoletta della Castellina Pasi. La polka, finalmente la polka.

0: nostri solisti, la bella tradizione, l'orchestra Castellina Pasi.
1: Fatevi sentire, 1, 2, 3. Bellissimo. Rifammi un pezzettino, dai, con le mani a tempo. Battere, battere, battere. Vai Stefano.

0: Mi
1: piace perché il Cinghia mi ha detto, vedendo fare quello che facevano Pamela e il suo partner, se lo facessi io mi viene l'infarto dopo 5 minuti. Gli ho detto anche meno, 5 minuti è una roba lunga a reggere così, anche dopo un minuto comincia ad essere una roba abbastanza impegnativa. Diavoletta era la polca di Castellina Pasi, secondo vinile di Casandenna di oggi. Ike and Tina Turner. Vi ho detto due nomi. La particolarità di questo brano, che è River Deep, Mountain Height, cioè fiume prof-

troppo bianco per le radio nere, per cui lo boicottarono un po'. Invece ebbe un successone, boom, incredibile in Europa, in Australia per esempio, dove arriva nella prima posizione delle varie hit parade. Noi ce lo ascoltiamo oggi a distanza di 50 anni, perché del 1966, con Ike and Tina Turner, River Deep, Mountain High.

Wow, River Deep Mountain High. Tina Turner, diciamo Ike and Tina Turner perché imposero di mettere anche il nome del marito, ma in effetti la fece solo lei con il suo coro, Tina Turner in River Deep Mountain High. 1966, cosa dico 50 anni fa? 60 anni fa, 66, 26 sono 60 anni fa. Del resto Ike era nato nel 31 e morto nel 2007, mentre Tina era del 39 ed è morta nel 2023 e purtroppo non ci sono più tutti e due, ma hanno fatto dei pezzi che sono veramente nella storia della musica leggera mondiale. La Federica Cocco più tranquillamente si adatta a quelle che sono le vecchie frasi romantiche, quelle che ci insegnano da piccoli quando prendiamo una margherita: mamma, non mamma, mamma, non mamma, e l'ho già detto una volta, poi si arriva in fondo con l'ultima che fa non mamma, si butta via, sì, margherita, no, questa è una margherita fallata, ne prendo un'altra e si ricomincia, mamma, non mamma, fino a quando non viene fuori l'ultimo che è mamma, fa, questa era la margherita giusta, mamma, mamma, Federica Cocco. Mamma.

Allora, era la Federica Cocco con Mamma non Mamma e siamo arrivati ad un momento 12.36 importante. Intanto un messaggio al 331-335-6565 di Ettore: sono Antonio della provincia di Varese, quando puoi metti la versione della Zanicchi del brano della Turner, ossia Le Montagne, volentieri. La Zanicchi Le Montagne lo fece l'anno dopo la Tina Turner, nel 67, è la cover di River Deep Mountain High, Le Montagne, la Turner nel 66, la Zanicchi nel 67, solo con Le Montagne. Ma il messaggio che mi compulsa: ciao Ettore, sono curioso di vedere una performance del Cinghia musicista, avete un video in cui lo possiamo ammirare? Grazie mille, Silvano di Busto Arsizio. Caro Cinghia, hai un brano con il quale soddisfare la richiesta di Silvano di Busto Arsizio? Non necessariamente di Liscio, va bene anche una tua performance. Qui chiedo una performance, una performance può essere fatta di qualsiasi genere musicale. Ce l'hai? Allora deve cercare, ti garantisco che domani, martedì 23 giugno, te la faccio mandare io, perché non può esimersi, non può tirarsi indietro, è una richiesta ufficiale, quella di Silvano di Busto Arsizio. Quindi trovala e che sia bella e che sia soddisfacente e che sia trasmissibile per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Caro Cinghia, mentre noi andiamo con il quinto vintage di oggi, che è Michele Pecora. Allora, questo bisognava andarlo a trovare, perché io mi ricordo che la passavo a Radio Monte Carlo, ma non me lo ricordavo assolutamente. Invece è ancora vivo, perché è del 57, un giovincello, Michele Pecora, un cantautore italiano che nel 1979 ebbe un grande successo con questa canzone e vinse anche il Festival di Castrocaro, poi firmò un contratto con la Warner Bros. Records, insomma uno che all'epoca era bravo. Il brano con il quale ebbe un grande successo nel 1979 è questo, Era Lei. Era lei, l'ho vista, era lei. Non dite che non era lei, perché era lei.

Allora, era lei di Michele Pecora e siamo arrivati al momento dei nati e morti di oggi, 22 giugno di qualche anno fa. Erin Brockovich, evviva, ci hanno fatto un film, è del 1960 la signora Brockovich, quella che ha vinto una delle cause più costose nei confronti di un'azienda che inquinava un paesino, e l'ha vinta lei, ed è oggi una delle più rinomate per i diritti civili e la difesa dell'ambiente negli Stati Uniti d'America. Uno dei miei grandi autori preferiti, Dan Brown, nacque il 22 giugno del 1964. Il Codice da Vinci, Inferno, insomma, è quello che con Tom Hanks ha fatto dei libri da cui sono stati tratti dei film che hanno avuto dei successi strepitosi. È nato il 22 giugno del 1972 Emanuele Filiberto di Savoia, che si è appena divorziato, ha una nuova amorosa ed è uno che ha cercato di tenere alto il nome o quantomeno la sua eredità nella monarchia come showman a destra e a manca, partecipando anche a Sanremo dove è arrivato secondo. Giuseppe Mazzini era nato il 22 giugno del 1805. Joe Squillo, appena partecipato a Pechino Express, non ha vinto, mi pare sia arrivato a seconda, e comunque ha fatto un sacco di altre robe, come Prezzemolino, dappertutto, cinema, televisione, canzoni, e chi più ne ha più ne metta. È una molto attiva. Joe Squillo è del 1962, una delle mie attrici preferite in senso assoluto. Meryl Streep è del 1949, quindi cosa ne fa? 77. Oggi, 22 di giugno, 3 Oscar, 15 o 16 nomination agli Oscar. Vabbè, ci sono dei film dove è stata Mamma Mia, La Mia Africa e quanti altri. Ti divento bella, un nome di questa, ha fatto dei film strepitosi, comunque è bravissima, viene considerata una delle tre attrici più importanti del mondo in questo momento. E poi Billy Wilder, regista, nato nel 1906. Billy Wilder ha fatto filmini, è stato regista di filmini come A qualcuno piace caldo,

Filmoni, prima pagina con Jack Lemmon e Walter Matthau, insomma un grande. Era nato il 22 giugno 1906. I morti: Laura Antonelli è stata una sex symbol del cinema italiano, poi è stata anche l'amorosa di Jean-Paul Belmondo, quindi è morta nel 2015. Nel 1987 è morto uno dei ballerini più incredibili della storia del cinema mondiale e non solo, Fred Astaire. Nel 1969 muore Judy Garland. Judy Garland, il mago di Oz, è nata una stella e Everybody Sing, Vincitori e Vinti, film fantastici, soprattutto nella prima metà del secolo scorso. E poi Arnaldo Pomodoro è morto nel 2025, uno scultore italiano che ha sculture sue davanti ad alcuni dei palazzi istituzionali più importanti del mondo, New York, Londra, dappertutto. Quando si vede quella specie di palla tutta frastagliata di Arnaldo Pomodoro, è riconosciuto a livello mondiale per la sua bravura. È morto l'anno scorso, nel 2025. Va bene, è il momento del Pietro Galassi, la rapsodia che tanto piace al Signore. Sei pronto a mandarla? Sei pronto? Cinghia, non ti distrarre, sei pronto? Rapsodia con questa atmosfera così da grande tragedia greca, e la logistica anche aiuta perché è piazzata proprio su un grande monumento, sui resti di un grande monumento greco. Lui con tutta la sua possanza, davanti a queste colonne, ci canta la sua rapsodia, ed ecco l'inquadratura che stringe su di lui.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Ricordo un compleanno importante che avevo dimenticato prima, perché oggi è il compleanno anche di una mia collega, Barbara Marchand, che è stata una mia collega a Radio Monte Carlo. Poi insieme abbiamo fatto negli anni 70 Giochi sotto l'albero e La pazza pazza neve, 76-77. Barbarella, anche lei grande animatrice radiofonica, poi in Rai radio per anni e anni e anni, oggi anche lei compie gli anni. Non lo dico, è una coetanea, per cui fatevi voi i calcoli. Allora, cinecalendario. Il film di ieri, perché ieri non l'ho detto, era domenica, non ero in trasmissione, se non che in replica. Il film di ieri, 21 di giugno, era Cleo dalle 5 alle 7. Un film del 1962 di Agnès Varda. Allora, il racconto di due ore nel pomeriggio di Cleo, una cantante che si aggira per Parigi mentre attende i risultati di un importante esame medico ed è malinconica, triste, pessimista perché pensa che questo esame medico sarà assolutamente negativo. Il film si svolge nel pomeriggio del 21 giugno, lo svela l'annunciatore alla radio che ascolta Cleo mentre sta andando in giro in taxi. Quindi è per questo che è abbinato al 21 giugno. Ma qual è il film abbinato a oggi, 22 giugno? Ebbene, Io, Robot, un film del 2004 ambientato nella Chicago del 2035. Segue il detective Dale Spooner alle prese con il misterioso suicidio del fondatore della Hughes Robotics, Alfred Lanning. Il principale sospettato è un robot che sembra aver infranto le celebri tre leggi della robotica, tra cui la più importante è non nuocere agli esseri umani. E mentre Spooner sta rovistando nella casa di quello che è stato ucciso, di Lanning, nel cassetto della scrivania trova una lettera datata 22 giugno ed è per questo che il film è stato abbinato a oggi, 22 giugno. Se siete nati il 22 giugno, se volete sapere qual è il film del vostro giorno, è Io, Robot. Bene, e intanto noi siamo arrivati all'ultimo vintage di oggi, quella pelo. Bandiera gialla del 1966, è una canzone di Gianni Pettenati, che era un ragazzo del 45, morto l'anno scorso, nel 2025, era del 1966 ed era la cover italiana di The Pied Piper, che era stata incisa dai The Changing Times. Bene, Pettenati la fa, è addirittura la canzone dalla quale trae spunto il film I ragazzi di Bandiera Gialla, nel quale il brano è erroneamente presentato come sigla della trasmissione radiofonica omonima di Radio 2, Bandiera Gialla, condotta da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Bandiera Gialla, 1966, a tutto ritmo.

0: Bandiera gialla, Gianni Pettinati. E allora riesco, tu mandami pure il sottofondo l'ubriacona, che è divertente, di Fabio Cozzani dalla immagino dalla Peschiera, mentre io ancora faccio in tempo a dirvi quali sono stati gli eventi. L'accadde oggi il 22 di giugno, per esempio nel 776 avanti Cristo è la data tradizionale dei primi giochi olimpici svoltisi a Olimpia in Grecia. Mi auguro che non facesse caldo come sta facendo caldo adesso, 32 gradi alle 12, quasi all'una. Oggi arriviamo tranquillamente a 35-36. Nel 1633 Galileo Galilei è costretto alla biura dalla Chiesa Cattolica, che diceva che erano gli altri pianeti che giravano attorno alla Terra, invece lui diceva che tutti i pianeti giravano intorno al Sole. Lo obbligarono a dire: avete ragione voi, e dopodiché dovettero rimangiarsi il tutto. 1945, cosa successe? Si conclude la battaglia di Okinawa il 22 di giugno con la vittoria degli Stati Uniti d'America. Nel 1981 Mark David Chapman si dichiara colpevole dell'omicidio di John Lennon, avvenuto il precedente 8 dicembre. E chiudiamola qui, perché è finito il tempo. L'appuntamento con Canzoni Senza Frontiere per domani, martedì. Grazie Cinghia per l'assistenza, e a tutti voi baci, abbracci, languide carezze da Ettore Andenna, e a domani col caldo. Sigla.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali, per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.